0: grazie.
1: Bravo Phil. Grande, grande il nostro Filippo. Sempre avanti così, ragazzi.
2: Allora, ragazzi, dobbiamo accontentare gli amici subito in prima serata della tradizione. Arriva subito così una bella novità scritta a quattro mani. Eh sì, Fiorenzo Tassinari, Stefano Zizza, questo uscirà sul nostro nuovo disco. Girate così a tempo di valzer. Incanto!

0: canto. Bravo. Ma la mazurca del buon umore, eccola qua alla Castellina, arriva così.
1: La nostra ciumbalala, e parte così la Fiser.

0: Grandi, grandi, grazie di questi applausi già in prima serata così. Grazie dell'accoglienza. Ma rallentiamo con il tango, uno dei tanghi più belli.
1: Dai nostri grandi successi, Santa Monica, la fisarmonica, Andrea Barbanera.

0: nostri grandi successi, e l'applauso per la fisarmonica Andrea Santa Monica.
1: Grazie, grazie di vero cuore ragazzi, ma piano piano vi presentiamo tutti. Lui arriva da Mantova, i grandi stadio, Un giorno mi dirai. Ennio,
0: le belle canzoni a tempo di moderato.

Grandi, grandi ballerini, fate un passo però verso di me per l'Alligalli, dai, avvicinatevi, lasciamo spazio anche dietro nella pista, facciamo, visto che è la prima volta, Pamela, che siamo qui, il titolo del nostro nuovo album è dedicato a tempo di Alligalli, alle sole donne speciali, partiamo tutti al mio via, le mani al cielo, dai, battere così. Al mio via, al mio via!

numero di tutte le donne speciali. 1, 2, 3. Sanremo 2026, per sempre. Sì, dai che ci scateniamo.

0: Per sempre sì, Sanremo 2026, Andrea!
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
3: Dalla voce di Pamela, esibizionista! Dai che poi torniamo a rallentare un pochettino, eh!

se siete scatenati, ragazzi. Fatemi sentire l'energia dell'urlo della peschiera. Uno, due, tre. Grandi, grandi, grandi davvero. Ma adesso torniamo a ballare in coppia e ci abbracciamo. Ci abbracciamo così. Tre grandi successi. Un nostro arrangiamento. I grandi.

la nostra musica. I Grandi Pool, Orchestra Castellina Pasi. Grazie, grazie, grazie davvero di cuore. La nostra prima volta qui. Ma vi state divertendo? Sono molto, molto, molto contento e molto felice. Ma adesso andiamo a rallentare ancora un po' per gli amanti del valzer lento. Arriva la nostra Katia Govi e questa è Lacrime d'Argento.

0: Ragazzi, ve lo dico, se non fate l'applauso grande non ci fai il finale. Tutte le sere così, ma dai. Ma se...
1: Senti che bello però, eh?
0: Vai, Katia!

Lacrime d'argento, Katia Gomi. Grazie davvero. Ragazzi, ma aumentiamo il ritmo, rap

Grazie, grazie. Ma ritorniamo subito a farvi ballare la nostra grande tradizione, quella di Casa Castellina. Eccolo qua, il vals

0: Pamela, devi sapere che nel parcheggio della Peschiera c'è una 128 che sta parcheggiando. Eccola che la vedo, è piano piano, ragazzi.
1: Mamma mia, mi è volata via.
0: Ma è di qua. Ah no, non è di qua. È
1: fermati.
0: Ma dove va? Fa una finaccia così.
1: Anche secondo me. Ai ai ai, ragazzi. Ma noi in turbo.

0: È sempre belle queste canzoni, brava brava la nostra Pamela. Ma rallentiamo ancora con il tango.
1: E sarete così appassionati con il Re dei Tanghi, la fisarmonica Andrea Barbanera, la comparsita.

0: passione, la fisarmonica, signori, Andrea Barbanera, la Cooper Seat, prenditi l'applauso Andrea, che bello.
1: Grazie, grazie davvero di cuore. Poi ci sono gli amici di Gatteo, mi hanno chiesto Anna, ma faremo tutto dopo ragazzi. Lucky Zomba, eccola qua, la nostra Katia Gobi, Venere.

la chizomba, la nostra Katia Gobi, Venere. Brava, brava, meritato l'applauso, ma il nostro Elton John arriva così.

vediamo tutti, ritorna una mazurka che dedichiamo a quelle mogli che sono un po' così, uomini, perché c'è qualche moglie che è un po' così. Facciamo una cosa, facciamo la dedica alle mogli che portano il titolo di questa mazurka, escluse quelle che sono alla peschiera.

0: ragazzi.
1: Grazie, è bellissimo vedere con la tradizione la pista così piena.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Io l'accontento adesso, poi torniamo ai balli di gruppo, alle cumbie, a quant'altro. Accontento gli amici che mi hanno richiesto la polca, eccola qua.
0: Signori, la super fisarmonica con lei.

Buon compleanno! Dov'è Gisella però? Dov'è? Dov'è? Eccola! Tanti auguri di buon compleanno da tutta la Peschiera, dall'Orchestra Castellina Pasi. La pizzica, la nostra nuova pizzica, la pizzica rossiniana!

0: super ballerini, sì sì sì. Allora torniamo però a ballare in coppia, vorrei vedere la pista di nuovo piena, di nuovo piena come prima. Sì, abbiamo accontentato quelle amiche lì e adesso torniamo con questo brano dalla voce di Pamela, Ho bisogno amore.
1: Le belle canzoni d'amore dal nostro ultimo disco.

0: e l'applauso qui se lo merita. Pamela, le nostre canzoni, Ho bisogno amore.
1: Grazie.
0: Brava la nostra Pamela.
1: Grazie.
0: Ma andiamo avanti, perché visto che hai cantato questo bel brano, la dedica sempre a tutte le donne, da parte di Filippo.

0: Grazie, grazie davvero di cuore. Lo vedo già sul palco e l'accogliamo con un bel applauso, un bel tush. Giorgio!
1: Io vi sto guardando qua in diretta, tutti i telefonini qua collegati.
0: Tu non ci crederai, io ovunque. Ogni tanto scendevo.
1: Com'era? Guarda un po'.
0: Per andare nel telefono dietro, in camerino, per capire come si sentisse a casa, perché voglio che ascoltino bene anche a casa. Allora, ma voi qui va tutto bene? Alla Peschiera? Sì o no? Allora fate un applauso a lui. La parola a te.
1: Ce l'abbiamo fatta a portare Castellina. Gianni, com'è Castellina? Si balla con loro? È bravo Barbanera? Lo sai che lui è uno di quelli che viene a Gatteo, eh?
0: Lui è un... sì.
1: Vedi che
0: sì.
1: C'ha la faccia da Gatteo.
0: Ha la faccia da Gatteo, è vero.
1: Poi bisogna chiamare Barbanera che venga a trovarci all'Hotel Azzurra, perché passa di lì ma non ci saluta mai, va.
0: Dove? Non ho capito.
1: Va.
0: Devo passare dove?
1: Me lo porti in albergo.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Sicuramente sì. Com'è la situazione da questo palco qua particolare? Soprattutto tutti gli amici che sono veramente tanti, record di ascolti per te questa sera.
0: Grazie.
1: Bravi, un applauso, grazie. Lo facciamo. Che arrivano da lontano loro, arrivano da tanto lontano. È un piacere.
0: Abbiamo fatto 5 ore 40 di auto. Ce lo meritiamo, un grande applauso, sì o no?
1: Bello grande però, Castellina Pace, ragazzi.
0: Allora, no, a parte tutto, io non credevo, ho sempre sentito parlare della Peschiera, non credevo che qui ci fosse un pubblico così bello che ballasse di tutto. Stavolta l'applauso dovete farvelo per voi tutti, uno per uno che siete qui, nessuno escluso. Grazie.
1: Io te l'ho detto che loro sono molto educati, sono molto belli e bravi, perché poi loro si adeguano, perché questa, la nostra, è una grande famiglia. Quindi quando loro entrano si sentono a loro agio e ballano di conseguenza. Poi con delle note di Castellina Pasi come voi, ragazzi, dei musicisti della Madonna, complimenti.
0: Ti ringrazio, lasciatelo dire, questo succede quando la gestione li fa sentire a casa loro, vuol dire, vero, vedi, ecco, è così, non c'è niente da fare, noi giriamo tutta Italia, da Chieti, forse anche un pochettino più giù, siamo stati fino alla Svizzera e non si respira dappertutto quest'aria che c'è qui, dunque complimenti ancora.
1: I clienti migliori li abbiamo noi!
0: Gallo la Peschiera!
1: Tanti auguri Gallo, vieni qua Gallo, vieni qua, che giovedì non ti ho fatto gli auguri. Paolo Gianola, tanti auguri ancora, però basta, perché dal 5 aprile al 18 ormai li hai fatti, eh? L'applauso anche là in fondo, la curva nord della Peschiera. Il Gallo ha fatto gli anni, ragazzi, un bel applauso. Gianluigi Cortese, complimenti, vuoi dirne una?
2: Bellissima serata anche stasera.
1: Venduto che sei. Ragazzi, noi dobbiamo salutare la diretta di Prima Antenna e Studio 1 che ci lasciano, tutti gli amici di Radio Liscio che sono ancora collegati per 2-3 minuti. Andrea, se me ne fai ancora una, poi andiamo a mangiare un po' di pasta, poi vi fermate un quarto d'ora e poi ricominciamo a fiamma.
0: Ok,
1: grazie.
0: Allora, visto che sì, per chiudere la diretta ci vuole un brano che ha reso famosa l'Orchestra Castellina in tutto quanto il mondo. La sigla del cartone animato più famoso che esista, qual è?
1: Lupin!
0: Eh sì, è lui. E allora lo cantiamo così. Pamela, prendi questo tu.
1: No, te lo lascio. Tanto io però me lo gusto da qua, perché non capita mica tutte le volte di... Lupin, eravamo piccolini, Irene cantava chi lo sa che faccia, chissà chi è. Vai tu, va.
0: Ragazzi, ve la dedichiamo, se volete ballare, ballate, se no, se venite qua prima della pausa, sono felicissimo. Lupin!

Radio Liscio. Non c'era, c'è. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Boom. Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Tudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di 3bmeteo, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, quando ritroveremo inizialmente tempo stabile e soleggiato sull'Italia. Poi durante il pomeriggio infiltrazioni di aria più fresche in quota dall'Europa centrale innescheranno dei fenomeni temporaleschi sulle Venezie, temporali anche lungo la dorsale appenninica, con estensioni di questi temporali durante la serata anche alla costa adriatica, dalle Marche fin verso la Puglia. Le temperature saranno gradevoli al nord e sulle regioni adriatiche, con massime non oltre i 30 gradi. Ancora si farà sentire il caldo invece sul basso Tirreno e le due isole maggiori. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Oggi giovedì e vai, giovedì 23 di luglio, ci avviamo ad ampie falcate verso il weekend. Ma praticamente qua è weekend tutti i giorni, dalle foto che ci mandate, dalle spiagge, dai lidi dove siete. Anche chi sta in città come sottoscritto, oggi sono un po' giù di voce perché ieri c'era festa a San Genesio e sono andato a sentire un gruppo, abbiamo ballato. Lato, ci siamo scatenati come i giovanotti, che bella, infatti la mia voce stamattina ne risente. A proposito di giovanotti, buongiorno caro Max, buongiorno anche a te. Va bene cari, allora essendo giovedì oggi tanti eventi all'ordine del giorno. Sarà un bel viaggio in giro per l'Italia come sempre, farcito dalla musica delle nostre orchestre Sava Sandir. E allora mettetevi comodi che comincia Energia Contagiosa, tutta l'energia che vi serve per affrontare la giornata. A tra pochissimo.

Allora carissimi, let's go! Cominciamo le nostre due orette quotidiane di energia contagiosa. Spero stiate bene, come sempre fatemelo sapere al 331-335-6565. Ovunque voi siete al mare, mandateci un po' di fotografie. Siete in montagna, fateci vedere qualche panorama. Siete in città, fateci vedere la scrivania. Vabbè, quella magari non è il caso. Comunque noi siamo qua per tenervi compagnia ovunque voi siate. E per quel che riguarda lo specifico, abbiamo due belle orette oggi. Un programma molto molto carucce che ci porteranno a fare un giro in Italia, caccia di feste, sagre e molto altro. Ce ne andremo per cominciare in provincia di Roma, Rocca Santo Stefano, per la 41esima sagra degli gnoccacci e i funghi porcini. Ma gli gnocchi nel Lazio vanno tanto questo weekend, infatti anche a Soriano nel Cimino, che sta in provincia di Viterbo, c'è la quarta festa degli gnocchi coi ferro probabilmente diranno così. E poi andiamo a leggerci che cos'è. Poi c'è la sagra del gambero di fiume e della trota, questo a Rivoduri, provincia di Rieti, così abbiamo fatto tutto un bel giretto del Lazio. Poi ce ne andiamo anche nelle Marche, oggi tanto centro Italia, abbiamo il 43esimo palio dei Conti Oliva, pensate un po', questo si tiene a Pian di Meleto, provincia di Pesaro Urbino, sempre in provincia di Pesaro Urbino, a Castelvecchio, la salsiccia anticanton e 39esima sagra degli gnocchi, anche qua alla Pedona, siamo in provincia di Fermo, proprio a due passi da Fermo. Mamma, quante feste, non ce la farò mai oggi. E concluderemo con la 12esima sagra della fava cotta dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale al Colcellese, in quel di Collicello, in Umbria, provincia di Terni, di fianco ad Amelia. E sempre in Umbria, questa volta in provincia di Perugia, c'è la 44esima festa del Giacchio, in quel di San Feliciano. Riuscirò a raccontarvi tutte queste cose oggi? Lo scopriremo soltanto rimanendo sintonizzati qua con noi ad Energia Contagiosa. Tra l'altro, a proposito di cibo, c'è il piatto trend dell'estate 2026, sapete quali sono? Gli spaghetti freddi. Piacciono un casino, in effetti piacciono anche a me, con grandi abbinamenti come pomodoro, basilico, burrata, ma anche ricercati e abbinamenti ricercati, pesce, agrumi, pesto leggero, verdura di stagione. Riso freddo e pasta fredda d'estate, tanta roba, veloce, fai in fretta, ne fai un botto e ti rimane lì per un sacco di tempo. Va bene cari, vi aspetto qua, qualche canzone e ce ne andiamo nel Lazio.

E allora carissimi, welcome back on air. Oggi ho un programma fittissimo di eventi, quindi devo correre veloce. Come promesso si parte dal Lazio. Un caro saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando da quella bellissima regione, che questo weekend si scatena. Ho tre eventi bellissimi che vi impilo uno in fila all'altro. Cominciamo dal primo, la 41esima sagra degli gnoccacci ai funghi porcini. Qui siamo a Rocca Santo Stefano, siamo in provincia di Roma, nell'entroterra laziale. Qua si celebra appunto questa cucina semplice legata alla stagionalità. Questi gnoccacci, no, vengono fatti a mano, hanno delle forme un po' irregolari, però sono molto gustosi, conditi con abbondanti dosi di funghi porcini, che sono il re del bosco ovviamente. Gli stand gastronomici poi che ci sono ci prepareranno vari piatti accompagnati giustamente da una bella atmosfera genuina che vi porterà tutti quanti a festeggiare. Sono sulla loro pagina Facebook. Qui si parla di profumi intensi, porcini raccolti a mano, gnoccacci preparati secondo tradizione. Quindi questo è il primo evento, Rocca di Santo Stefano. Mettetela a calendario. Mentre ci spostiamo e ce ne andiamo in quel di Soriano nel Cimino, che sta in provincia di Viterbo, dove anche qua gli gnocchi sono protagonisti. Però questa è la quarta festa degli gnocchi coi ferro, o coi ferro, come si dirà. Vabbè, una manifestazione dedicata a un piatto molto caratteristico. Il nome, e qua ecco la spiegazione, deriva dall'antico strumento utilizzato per la lavorazione della pasta, un ferro da calza o da ombrello, che dona agli gnocchi la loro tipica forma artigianale, capito? Vengono preparati secondo la ricetta sorianese, quindi farina, acqua e sale, serviti con diversi condimenti che spaziano dal ragù ai funghi, al tartufo, ai vegetariani. Poi anche qua tanti stand, no? Con sapori autentici della cucina della Tuscia e tante eccellenze del territorio. Anche qua hanno un bel programmino, tra l'altro si corre parecchio, c'è la salinfaggeta, la salifaggeta, ecco qua, si corre sabato alle 18, iniziativa collaterale, giusto appunto, a questa bella festa. E da queste parti si corre parecchio, ci sono corse al mattino, al pomeriggio. Fatevi un giro sul loro programma, perché evidentemente è una zona che si presta molto bene anche allo sport. Mentre invece, concludendo con la terza festa, qua si passa a sapori differenti, perché è la sagra del gambero di fiume e della trota, che ci porta a Rivoduri, questa volta in provincia di Rieti. Anche questi sono due prodotti legati agli ambienti fluviali, in questo caso, e alle acque molto limpide della zona. Stand gastronomici che propongono questi piatti, che vengono valorizzati ovviamente attraverso la cucina locale, e c'è tutta l'esaltazione del pesce d'acqua dolce, no? Che ne diventa super protagonista. Anche in questo caso una bella festa che va avanti per tutto il fine settimana. Venerdì aprono alle 19.30 e alle 21 c'è l'orchestra di Claudia Scarciafratte, mentre sabato, sempre alle 19.30, aprono gli stand per la cena e suonano i Bulli e Pupe. Quindi cari, godetevi pure questa festa, ve le ridico tutte e tre veloci. 41esima sagra degli gnoccacci e funghi porcini, Rocca Santo Stefano, Roma. Quarta festa degli gnocchi coi ferro, Soriano, nel Cimino, Viterbo. Sagra del gambero di fiume e della trota, Rivodutri, Rieti. Beh, direi che non manca veramente nulla. E allora, se siete da quelle parti, buona festa! Che dite, vi raggiungo?

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

C'è Mirko da Fiorano Modenese che ci saluta al 331-335-6565. Buongiorno amici di Radio Liscio, un abbraccione dalla provincia di Modena. Mi piace leggerlo così, immagino che tu ce l'abbia scritto così. In realtà ci scrivono anche da Montecatini, Val di Cecina. Penso sia la stessa Montecatini, no? Comunque c'è Luisa, buongiorno anche a te Luisa. Radio Liscio sempre accesa, mi fa molto piacere. È un piacerissimo avervi qua con noi e abbiamo anche qualcuno che sta a Marta, che sono andato a cercarmela perché mi diceva qualcosa. Una bellissima località sul lago di Bolsena, veramente splendida, nel centro Italia. E questo qualcuno che ci saluta è il nostro amico Giorgio. Ciao Giorgio, anche qua Radio Liscio a manetta. Buongiorno Alessio e buongiorno a tutti quanti voi. Grazie, grazie mille carissimi, è sempre molto bello avervi con noi e mi raccomando continuate a scriverci, noi vi aspettiamo sempre al 331-335-6565, ma anche su tutti quanti i nostri social network. Molto bene. Bene, allora mi ero preparato questa piccola notiziola che volevo condividere con voi, che è relativa alle città più soleggiate d'Italia, perché è uscita questa classifica tra virgolette ed è una cosa anche bella, perché insomma viene fuori che ci sono un sacco di ore di sole in Italia, ovviamente per lo più stanno in Sicilia e in Puglia, che sono le regioni più baciate dal sole. Ma la città che batte tutte, con la bellezza di 273 ore al mese di luce, ed è anche la città più calda di tutte ovviamente, è Siracusa, hai capito? Quindi questa è proprio in cima. Supera di poco Catania, che ne ha 272 di ore, e arriva poi Cagliari terza con 266 ore di sole mensili. Queste sono le ore mensili, quindi abbiamo Sicilia e poi la Sardegna. Poi c'è la Puglia che ha quattro località nella top 10, vi sottolineo Andria quarta in classifica con quasi 250 ore di sole, poi Bari con 248. Sesta posizione, torniamo in Sicilia con Palermo, ma d'altronde sono tutte lì, ragazzi. Poi c'è Taranto e poi la prima città del nord è Torino al sedicesimo posto con 237 ore di media di luce al mese. Allora, è una roba particolare. Papà, c'è una cosa simpatica: se si mettono a confronto Aosta e Siracusa, no? Quindi due estremi, praticamente ci sono 100 ore di differenza di sole al mese, no? Vedi come cambia la nostra Italia, questo ecosistema incredibile. Certo è che con il caldo estivo che sta arrivando, tutte queste ore di luce vogliono dire anche davvero un gran caldo, quindi mi raccomando cari, soprattutto nelle ore più terrificanti, proteggetevi, non esagerate, non fate sciocchezze nelle ore troppo calde, che poi la si paga, meglio stare al fresco con climatizzatore in quelle ore lì. Va bene cari, allora un abbraccio, che vedevo di agli amici di Siracusa, godetevi tutto sto sole, tutta sta luce e state freschi laddove potete. Un bel bagno però, te lo fa passare il caldo. A tra poco cari, un po' di musica, le nostre canzoni, le nostre orchestre e poi via per la prossima tappa.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

E allora carissimi, ben risintonizzati a tutti, belle le nostre canzoni, ma i nostri artisti sono così, hanno sempre la nota giusta per tutti quanti voi, per tutto il giorno qua sulle frequenze di Radio Liscio, ma ci sono anche tante feste, tanti eventi che vi aspettano e se ne parla qua nel mio programma Energia Contagiosa, un programma che vi porta a zonzo per l'Italia. E adesso ce ne andiamo nelle Marche, che ancora non erano venute a trovarci questa settimana, lo fanno oggi con due eventi veramente splendidi, anzi tre eventi. Cominciamo dalla provincia di Pesaro Urbino, dove ho una doppietta. Cominciamo da Pian di Meleto, dove c'è la 43esima edizione del Palio dei Conti Oliva. Sapete che io sono appassionato di rievocazioni storiche, questa è molto bella. Il borgo si anima con sfide di arcieri, banchetti, cortei e spettacoli in costume. È un evento che coinvolge tutto il paese, trasformandolo in una vera e propria macchina del tempo. Il clou del palio è la competizione tra le contrade con prove di abilità e precisione con arco e frecce, mentre le strade si animano con figuranti, musici, tamburini e danzatrici. Le osterie medievali preparano pietanze d'epoca come zuppe, carne speziate, focacce, dolci rustici, vino versato in brocche di terracotta. Io adoro queste cose, questi tuffi nel tempo. E quindi c'è questa magia del passato che si mescola al gusto della tradizione, che incanta ovviamente grandi e piccini. Il programma è davvero fittissimo e va avanti da venerdì fino a domenica. Io vi invito di andare sul loro sito internet, che è palioconti.oliva.com. Vi dico che si comincia alle 19 di venerdì con l'aperitivo medievale, la cena dei rioni alle 20, e a seguire seguono i giochi dei rioni che cominciano. Ci sono tutta una serie di prove, ci sono i rioni Castello, San Biagio, Torre ed Evangelista, che si danno battaglia in una serie di giochi molto carucci. Poi sabato la cosa comincia alle 18 con una rievocazione del borgo e quindi le fattorie,

pronti carissimi? La prossima settimana torna la festa sull'Aia, San Damiano di Carisio, provincia di Vercelli. Da lunedì a giovedì grande festa, Marco Z, Al Rangone, Paolo Tarantino, Alex Tosi, Alex Biondi, uno dietro l'altro. E poi ci sarà il nostro Giorgio dalla Peschiera di Valdengo. E martedì o mercoledì, devo ancora capire, ci sono anche io, perché c'è la disfida della panista e qualcuno dovrà pur presentarla, no? Ci si vede da quelle parti, si balla con la festa sull'Aia, Radio Liscio protagonista in questo evento meraviglioso, tappa del nostro Radio Liscio Summer Tour. Ci si vede lì, vi aspetto. E adesso le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz, Teheran attacca le basi a stelle strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
2: Dodicesima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni tre basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
1: In Italia, la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerente al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
3: Sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo, il frutto della tensione è stato creato dal sindaco, che ha imboccato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
4: L'Empoli ha convocato un momento di incontro, di vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
1: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio adriatico e sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. È tutto per ora, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, rieccoci on air, seconda ora di energia contagiosa in questo meraviglioso giovedì 23 luglio che evidentemente vi vede protagonisti anche sulle spiagge, capito? Da San Bartolomeo al mare ci scrivono Lucrezia e Mirti che sono in vacanza insieme, eccole qua, belle belle, ci mandano una foto del panorama dall'alto, sono su Acerbo Alta, la conosco molto bene quella zona, molto carina, ma ci scrivono anche dalla Puglia, esattamente dalla provincia di Bari, dove c'è Marcantonio, che bel nome aulico che hai, che ci saluta e ci manda tanti baci da questa terra baciata dal sole. Giustamente prima dicevamo proprio di quante ore la Puglia possa beneficiare del sole durante il mese, proprio una delle ragioni con più luce. Bravi, bravi tutti cari, divertitevi ovunque voi siate e un abbraccio anche come sempre a tutti coloro che stanno lavorando. Però io volevo riattaccare parlando di vacanze, perché è uscito questo nuovo trend, sapete che ne esce uno ogni 3x2, che si chiama Vacation, lo pubblica il Travel Trends 2026 di Barceló Hotel Group. Hanno intervistato un bel po' di turisti chiedendo che cos'è che li spinga ad andare in vacanza, qual è davvero la motivazione che c'è dietro, e quindi sono figurate diverse opzioni: lo sport, l'outdoor, chi invece vuole attività all'aria aperta, chi wellness, terme, chi invece cerca delle esperienze storiche, chi cerca delle esperienze gastronomiche. E allora perché hanno fatto questa ricerca? L'hanno fatta per cercare di capire che cosa davvero muove i turisti per andare in vacanza, e salta fuori che sono le motivazioni che stanno diventando più importanti. Cioè, voglio una vacanza benessere, faccio quello, non vado in un posto e mi dedico un giorno di spa, capite? Proprio delle vacanze dedicate a ciò che ci piace, la motivazione che ci spinge a scegliere una destinazione piuttosto che l'altra. Sapete, prima si sceglievano perché gli influencer ce le facevano vedere, ancora prima per il passaparola, adesso siamo sempre più consapevoli e in base a ciò che ci piace ci dirigiamo. Hai capito? Però in famiglia, con quattro persone che gli piacciono quattro cose diverse, come si fa, cari amici del Vacation? Rispondete a sta domanda, se ce la fate. No, perché qua, se tutti vogliono fare quello che vogliono, campa cavallo che l'erba cresce, qua serve il portafoglio di Paperone. Lasciamo perdere.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Amici miei, ben ritrovati, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Se vi siete appena sintonizzati, sono Alessio, il vostro Alo, e vi sto conducendo in giro per l'Italia, a zonzo, a caccia di feste e sagre. Oggi tantissimo centro Italia, abbiamo cominciato dal Lazio, poi ce ne siamo andati nelle Marche, che ci rimane lì in mezzo l'Umbria. Ed eccola qui, protagonista degli ultimi due eventi che ho selezionato per voi in questa giornata. Allora, andiamo con il primo, che si tiene a Collicello, che è una frazione di Amelia, siamo in provincia di Terni, e qua si tiene la 12ª sagra della fava cottora della Merino, della polenta alla carbonara e del cinghiale alla collicellese. Sono molto specifici nel nome di questa festa, perché le loro tipicità devono essere tutte citate. E quindi è un bellissimo borgo anche questo, affacciato su quegli splendidi paesaggi umbri, ma che ve lo dico a fare. E questo è proprio manifesto della cucina popolare: tre piatti, tre identità, una sola grande festa. La fava cottora della Merino, presidio di biodiversità agricola, la polenta alla carbonara, variante robusta e ovviamente molto saporita di un grande classico, e il cinghiale al collicellese, piatto forte della cucina di caccia, per chiudere insomma questo trittico meraviglioso. Ed ecco che da tutta questa cosa esce questo menù meraviglioso, con questa fava tenera, dolce, servita con olio nuovo e pane bruscato, questa polenta densa e cremosa che incontra il guanciale croccante e il pecorino, e infine il cinghiale cotto lentamente con spezie e aromi, che racconta la tradizione montana di questo posto. E poi stand, musica dal vivo, danza, convivialità, insomma una festa bellissima. Collicello Taverna, è già cominciata questa festa, va avanti fino a domenica, quindi prenotate il vostro posto, perché veramente ce n'è per tutti. Poi ci sono escursioni, visite guidate, insomma un bel territorio tutto da scoprire, con questa collicella collicello che domina con le sue torri l'alta valle del Rio Grande, insomma un borgo veramente molto molto bello. E da qui, perché non ho ancora finito con l'Umbria, vi porto ad un'altra festa molto carina, che è la 44esima festa del Giacchio. Si tiene a San Feliciano, che è una frazione di Magione, qua ci siamo spostati in provincia di Perugia. È una festa voluta dalla Proloco per promuovere il territorio, naturalmente. Qui siamo sulle sponde del lago Trasimeno, quindi è una zona votata anche alle tradizioni marinare, alle identità del posto. Ecco, la rievocazione della gara delle barche a remi, la creazione del futuro museo della pesca e la singolare scommessa sul peso della regina sono alcune iniziative che hanno reso questo evento molto popolare negli anni. Ed anche questo weekend l'evento torna appunto a svolgersi in questa location super iconica. Durante la festa potrete degustare saporiti piatti di pesce di lago e prodotti tipici come gli spiedini di persico reale alla brace e la fagiolina del Trasimeno, che tra l'altro è anche un presidio slow food, il tutto immerso in questo scenario pieno di tramonti. La festa propone 10 giorni ricchi di appuntamenti, perché questa festa andrà a terminare domenica 3 agosto con il concerto gratuito dei musici di Francesco Guccini, che sono le chitarre e la voce di Juan Carlos Flaco Biondini, e poi c'è il pianoforte di Vince Tempera, il sax di Antonio Marangolo e la batteria di Ella De Bandini, di nuovo insieme per ripercorrere i grandi successi del maestro. E poi tutto un bel programma musicale, c'è mostra mattoncini, area lungolago, area giochi, area museale, e poi tante belle cose da assaggiare. Insomma, ce n'è veramente per tutti, quindi vi rimando alla loro pagina, che è prolocosanfeliciano.it, e vi ricapitolo questi due eventi: 12ª sagra della fava cotta della Merino, della polenta alla carbonara e del cinghiale al collicellese in quel di Collicello, zona Amelia, provincia di Terni, e 44esima festa del Giacchio in quel di San Feliciano, frazione di Magione, provincia di Perugia. E direi che oggi veramente questo centro Italia ci ha deliziato con una marea di feste che stanno per esplodere, e quindi a tutti coloro che ci andranno, buon divertimento, mangioni!

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci qui carissimi On Air di nuovo, e voglio parlarvi di un argomento che sta facendo molto discutere. Torniamo a Bari, oggi è la terza volta, prima ci siamo andati per il sole, poi per il nostro amico che ci ha salutato, e adesso ci andiamo per questa iniziativa che riguarda cani e gatti. Perché dovete sapere che a Bari, ed è una roba che sta facendo molto discutere in un senso e nell'altro, ecco perché la trattiamo insieme anche per portarla alla vostra attenzione, insomma, è nato il primo cimitero per gli animali domestici, ovviamente. Quindi un vero e proprio cimitero, e a Bari lo hanno voluto sottolineare appunto con questa approvazione che in qualche maniera vuole restituire dignità e diritti agli animali domestici. È stato infatti approvato il primo cimitero per gli animali, dicevo, a Loseto, quindi intorno a Bari. Il progetto vede il coinvolgimento di alcuni partner finanziari, specialisti di aziende sanitarie locali, eccetera eccetera, e siamo all'interno del perimetro della necropoli di Loseto, come stavo dicendo. Allora, da una parte è una bellissima iniziativa, perché di fondo, no, sai, quando ti muore un animale ormai sono talmente parte della famiglia, è cambiato il concetto dell'animale domestico, ormai per la maggior parte della gente sembra di avere dei figli, anche se poi anche qua dovremmo fare le dovute differenze, perché è importante. Sta di fatto che grazie a questo cimitero, con una modica spesa, diciamo, si potrà garantire una sepoltura equa e soprattutto vicino anche ai propri padroni che magari vogliono andarli a trovare. Però dall'altra parte c'è anche chi dice che è una spesa oggettivamente inutile, perché non è necessario addirittura un cimitero dedicato agli animali. E qua però sono scuole di pensiero, eh. C'è da dire che purtroppo al sud Italia c'è anche tanto randagismo in giro, e quindi molti animali vengono anche sepolti un po' ovunque, no? Nei terreni privati, no? E quindi questo crea un problema, perché poi giustamente c'è il ciclo di vita, quando ci lasciano e magari sono per strada eccetera, non si sa mai bene che cosa fare. Quindi insomma, un'iniziativa volta a far discutere. Sono sicuro che molti amici all'ascolto apprezzeranno una cosa di questo tipo e la vorranno anche vicino a casa loro. Qualcun altro storce il naso, ma va bene così, sono i tempi moderni, mica si può far contenti tutti. Anzi, forse si può, sapete come? Con le nostre canzoni, le nostre orchestre, quelle non ammettono contraddittorio.

allora, carissimi, Tempus Fugit, bella puntata oggi, molto ricca, tantissime feste. Allora è il caso di andare a rivederle, visto che siamo quasi verso il termine. Magari vi siete persi qualche cosa e con il weekend alle porte proprio non si può. Quindi mano, carta e penna, che ci facciamo questo giro fantastico di oggi, tutto nel centro Italia, perché la nostra puntata è cominciata a Rocca Santo Stefano, in provincia di Roma, dove c'è la 41esima sagra degli gnoccacci ai funghi porcini. Questi gnocchi un po' grezzi, fatti a mano con questi funghi porcini della zona, che sono una meraviglia. Poi c'è la festa degli gnocchi coi ferro, questo a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo. Sempre gnocchi sono, però prendono il nome da questo utensile in ferro che serve anzi per farlo, perché le fanno ancora così. E per concludere con il Lazio, sagra del gambero di fiume della Trota. Questa volta ce ne siamo andati a Rivodutri, in provincia di Rieti, una zona di lago, e quindi questi due prodotti sono serviti per voi insieme a tutto il resto della cucina del territorio, ovviamente feste guarnite da musica, folklore e molto molto altro. Da qua ce ne siamo andati nelle Marche, anche qua un trittico splendido a partire da Pian di Meleto, provincia di Pesaro Urbino, dove c'è il 43esimo Palio dei Conti Oliva. Un evento meraviglioso, 3 giorni di festa, di sfide tra rioni, di quartieri apparecchiati in epoca medievale, insomma l'evento più importante sicuramente di questa zona, che vi aspetta. Cercateli su palioconti-oliva.com per tutto il programma, perché giorno che vai, evento che trovi. Sempre in provincia di Pesaro Urbino, però a Castelvecchio, c'è la Salsiccia Anticanton, quindi una bella sagra festaiola paesana con queste vie, con queste braci, le salsicce che cuociono insieme a tante altre tipologie. Ovviamente marchigiane a vostra disposizione per essere assaggiata, ma ancora gli gnocchi, così come nel Lazio, sono protagonisti anche nelle Marche. Pensiamo questa volta alla Pedona, zona Fermo, e c'è la 39esima sagra degli gnocchi, anche qua serviti con abbinamenti classici e qualcosa anche di un po' più ricercato per i palati più sopraffini. Cercate anche loro sulla loro pagina Facebook. E per concludere, l'Umbria, 2 tappe, la prima a Collicello, frazione di Amelia, provincia di Terni, dove si incontrano 3 prodotti meravigliosi che si mettono insieme in questa 12esima sagra della fava cottora della Merino, della la polenta alla carbonara cremosa col guanciale e del cinghiale col cellese, simbolo della caccia, del territorio, delle montagne, insomma tutti e 3 elementi che si fondono per una festa gustosissima, anche qua farcita da danze, da balli e chi più ne ha più ne metta. E per concludere, 44esimo festa del Giacchio, anche questa per promuovere, diciamo, le attività marinare della zona. E quindi siamo a San Feliciano, frazione di Magione, in provincia di Perugia, dove anche qua vi attendono con un menù super gustoso, tutto dedicato alle specialità del territorio. Festa del Giacchio, siamo a San Feliciano. Va bene, cari, questi sono gli eventi di oggi. Vi ricordo 2 cose. La prima, che ritrovate tutti i miei racconti anche nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero, e che poi questi eventi li rivedremo naturalmente domani nella puntata del venerdì, dove ripercorreremo tutta la magia che sta per esplodere in questo weekend. Adesso però facciamo esplodere un po' di musica e ci vediamo qua per i saluti. Max, sei fatta una certa, salutiamo, poi andiamo, che oggi è una giornata impegnativa. Stai lì.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

E allora carissimi, siamo giunti al termine di questa puntata giovedì 23 luglio, apripista del weekend. Da domani si può dire che la festa esplode, anche se come dico sempre ormai sto mese la festa è un po' tutti i giorni, ovunque voi siate in vacanza. Mandateci sempre le vostre foto, condividetele sui nostri social network, Radio Liscio, basta cercarci Facebook, Instagram,

0: siamo praticamente ovunque e aspettiamo che condividiate la vostra estate con noi. Per quel che mi riguarda, ci si vede domani dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16. Ormai, cari, sono anch'io quasi addirittura d'arrivo, poi con la prossima settimana chiudiamo anche noi i battenti per un mesetto e poi ci si rivede a settembre con un botto di novità, ma avremo tutta la settimana prossima per parlarne. Va bene, cari, grazie Max, grazie a tutti quanti voi per essere stati in nostra compagnia, grazie per il vostro calore e tutti quanti i vostri messaggi. Ci si vede qua domani, sempre solo sulle frequenze di Radio Liscio. Una buona giornata a tutti quanti voi in compagnia della nostra grande musica e di tutti i miei colleghi che stanno arrivando. A domani, ciao cari, baci.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo la Repubblica Islamica, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, mentre la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata. In Italia si riaccende lo scontro in Parlamento attorno all'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. A scatenare la dura protesta dell'opposizione è stato il no espresso dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera all'acquisizione delle chat del parlamentare con il suo socio e ristoratore Mauro Caroccia, condannato per mafia. PD, 5 Stelle e AVS accusano il centrodestra di voler blindare un esponente della maggioranza, la quale a sua volta difende l'esito della votazione, sostenendo la necessità di tutelare le prerogative garantite ai deputati. Proseguono a Bologna le indagini per l'omicidio colposo sul decesso di Abderrahim Fakir avvenuto durante un fermo di polizia. Gli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei cellulari dei testimoni, stanno vagliando sia la condotta degli agenti sia quella dei sanitari del 118 intervenuti per rianimare l'uomo. In attesa dell'autopsia per far luce sulle cause esatte della morte, il Viminale ha attivato delle verifiche sull'organizzazione del presidio cittadino seguito appunto alla morte di Fakir. E in furia la bufera politica, dalle file del centrodestra si levano dure critiche, l'amministrazione locale è accusata di irresponsabilità e si chiedono le dimissioni del primo cittadino Lepore. Di contro l'opposizione ribatte compatta a sostegno del sindaco e della sua richiesta di trasparenza sulla morte di Fakir. È tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con le più belle canzoni di ieri e di oggi, i più grandi interpreti, le più grandi orchestre. Apriamo con Paola D'Amì, Amore cercasi e Amore mio non piangere.

Questo è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani. Come in ogni puntata vi proponiamo un paio di brani per ciascuno degli interpreti. È il momento dell'orchestra Grande Evento. Abbiamo scelto dal loro vastissimo repertorio La Polca delle Sfogline. A seguire Una Notte con te.

Luna Park, dalla voce di Franco Bastelli. È il momento dell'orchestra italiana Bagutti. Ci propone due brani, Vela Bianca e Vent'anni.

Andiamo in pista? Ci scateniamo con Paolo Bertoli? Dall'album Doppia Fisa, realizzato con Alberto Calle, quindi Paolo Bertoli e Alberto Calle, ci ascoltiamo Freccia Rossa. E subito dopo il brano Il Montanaro, sempre con Bertoli, Calle e l'aggiunta anche della fisarmonica di Matteo Bensi.

Dopo Mauro Levrini c'è ancora spazio per qualche brano. Patrizia Ceccarelli ci propone Finimondo, è un medley che comprende anche il classico Polvere.

Siamo arrivati alla fine, anche oggi, simpatici italiani, il nostro appuntamento di un'ora con le più belle canzoni di ieri e di sempre è giunto al termine. Atos Bassissi? Sì, ci sta, ancora un brano, Tango del Mare. Con questo vi saluto e vi do l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo colpito tre basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington, intanto, ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles l'accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartuccio, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

Oh, che bello, anzi bellissimo essere insieme, sentire la sigla e sapere che abbiamo davanti un'ora di musica, un'ora di notizie, un'ora di canzoni, un'ora di generazioni, un'ora di musica da ballo contemporanea e soprattutto davvero la tanta voglia di divertirci, di andare un po' a curiosare in quello che è successo nel corso degli anni. Ed è felice anche il nostro Marco Sasso detto il cinghia alla regia, che è pronto a guidarci con la massima prudenza, come se fosse una nave dove cavalca le onde delle note musicali. Quest'oggi siamo poetici. 331-335-6565. Abbiamo anche sentito. Sono le onde queste? Sono le onde che arrivano. Sentite lumare così coloro che magari non sono ancora in vacanza. Lo sentono ed è come essere in spiaggia tutti quanti insieme. Che bella questa effettistica, sempre pronta al comando. Iniziamo subito con la prima carta, la prima generazione che viene a trovarci, la generazione X, coloro che sono nati tra il 1900 fino al 1979 e dal 1965. Questo è il range per essere considerati proprio facenti parte la generazione X, e in quell'anno c'era un Drupi fenomenale con una canzone che ha davvero regalato sorrisi a destra e a sinistra, e ancora oggi sorridiamo quando ascoltiamo questa canzone. Regalami un sorriso, la linea a Drupi.

regaliamoci un sorriso, bella canzone. Abbiamo iniziato davvero felici, anche perché questa canzone partecipò al Festival di Sanremo con la collaborazione a più mani nella scrittura di Franco Fasano e Adelio Cogliati, due grandi autori della musica italiana. Franco Fasano ha scritto Mi manchi per Fausto Leali, ha scritto davvero grandi successi, e il brano è una ballad romantica che celebra il potere salvifico e rassicurante di un gesto semplice come appunto il sorriso. Nel 1984 gli italiani si adoperavano ai fornelli, arrivarono dei piatti stranissimi, pensate, le pennette alla vodka, il primo piatto simbolo del decennio, saltato in padella con, cioè, le penne, no, non le persone che saltavano in padella perché potrebbero scottarsi i piedi, quindi saltato in padella con una base di pomodoro, pancetta e sfumato alla vodka, e poi annegato nella panna, dove si abbondava proprio anche la panna. Sono piatti ricchi, e soprattutto se ti mangiavi quattro piatti di queste pennette alla vodka ti ubriacavi con il primo. E poi c'era anche il risotto allo champagne e fragole, considerato il massimo della raffinatezza chic, univa il sapore dolce della frutta al retrogusto del vino francese, questo champagne. Quindi era un anno davvero strabiliante, quello del 1984, anno in cui appunto nacque questa canzone di Regalarci un sorriso di Drupi. E continuiamo il nostro viaggio nella melodia italiana con la prossima carta, orchestra da ballo contemporanea, Elena Cammarone, con il brano che vinse l'edizione passata del Festival di San Liscio, la canzone dal titolo popolare, dedicata proprio alle tradizioni, al fattore di portare avanti quelle che sono le nostre canzoni e soprattutto anche quelli che sono i nostri valori. La linea a Elena Cammarone e la canzone popolare. Sulle mani ci scateniamo in diretta!

canzone, ed è vero, la musica popolare dove racconta fatti, aneddoti, storie di vita, e soprattutto ricordiamo che il ballo liscio permette di ballare stretti stretti, cuore a cuore, mentre invece tante volte capita che si va in discoteca con la musica a tutto volume e si balla da soli con addirittura anche le luci basse, che alla fine non ti vedi neanche in faccia, e di conseguenza non c'è quel modo di fare che è solito nostro italiano, quello di essere uniti, di fare comunella fondamentalmente. Invece il ballo liscio, così come le canzoni con appunto le beghini moderati, il valzer lento, poi c'è il tango che fa parte comunque del liscio estrapolato dalla musica latina, e di conseguenza ci sono davvero tanti ritmi che permettono di ballare, e le serate corno viene un battibaleno, e questa è la prova che al sabato alla Peschiera si continua a ballare incessantemente da quando si inizia, da quando scocca la prima canzone fino a tardissimissima notte inoltrata. Altra carta, altra canzone, è il momento di cantare. Abbiamo letto la canzone acustica e quando arriva lei, arriva la chitarra, bella contenta di intonare una canzone scritta da noi che fa così.

Italiano di Toto Cotugno, in realtà grande canzone che è fra le canzoni più eseguite in tutto il mondo, soprattutto nei paesi dell'est ha riscosso davvero un grandissimo successo e magari l'avessimo scritta noi, però sicuramente è nata da una chitarra, quindi magari cara chitarra era una tua parente alla lontana, la chitarra appunto che ha utilizzato Toto Cotugno per scrivere questa canzone che presentò il Festival di Sanremo dell'83, anno bellissimo, e si classificò quinta, quindi tante volte non è detto che se vinci il Sanremo il successo interplanetario è la conseguenza. In realtà tante volte magari una canzone che si piazza, ma è una canzone che poi entra nelle menti, nelle orecchie di tutti e diventa grandi successi ancora oggi, tante orchestre la eseguono. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa, Renato Carosone. Lo so cosa vuoi fare, tu lo so, lo sappiamo, tu vuoi far l'americano, a te la linea Renato, tu vuoi far l'americano.

0: Era Claudia Scarciafrante con Dove sei, mentre prima abbiamo ascoltato Tuvo Fall Americano e mentre andavano queste canzoni sul titolo Dove sei con il nostro Marco Sasso stavamo facendo una riflessione importante, ma proprio di quelle elevate, nel senso che il dove sei in questo contesto, il sei è un verbo, no? Ma se fosse stato il numero, cioè dove sei, poteva anche essere dove 5, dove 8, dove 7, dove 9. Siamo andati avanti per tutta la durata della canzone, quindi è un caso abbastanza grave questo, vi rendiamo partecipi quello che succede dietro le quinte. Lo so, queste cose non si dicono. E a proposito di Tuvo Fall Americano, che correva l'anno 1956, ci fu una commedia simpatica per quanto riguarda il Festival di Sanremo, il dramma delle caramelle, perché in quell'anno fu vinta da Franca Raimondo con il brano Aprite le finestre al nuovo sole, dovrebbe essere quella, e la curiosità fu che in realtà il gossip fu legato alla seconda classificata, che si chiamava Tonina Torrielli, soprannominata la bionda di Novi Ligure, e salutiamo con l'occasione anche la città di Novi Ligure che è sintonizzata con noi. La cantante lavorava in una fabbrica di caramelle, per partecipare al festival cosa fece? Decise di lasciare sia il posto di lavoro che il fidanzato, e non si sa perché, magari perché lavorava con lei. Quest'ultimo, per vendicarsi del tradimento a favore del successo, le fece recapitare in camerino un enorme sacco pieno di caramelle al rabarbaro proprio durante il Festival di Sanremo. Quindi fu un fatto davvero carino da raccontare, che ci ha fatto sorridere durante l'ascolto di Tuvo Fall Americano. Altra carta, altra canzone, si procede verso la generazione millennials che ancora oggi ascolta e consuma questa canzone, e tutti noi vorremmo vivere due vite come Marco Mengoni, due vite, una esperienza, la seconda giusti le cose sbagliate.
1: Mi sono risvegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

proposito di Due vite di Marco Mengoni, canzone del 2023, nel 2023 fu trovato il tesoro nel muro, precisamente a Cuneo. Durante i lavori di ristrutturazione in un piccolo comune in provincia di Cuneo, un muratore ha ritrovato in un intercapedine una piena zeppa di bottiglie di vino pregiato risalenti agli anni 50, perfettamente conservate e ancora bevibili. Quindi due vite, no? Cioè, torno indietro, mi sono dimenticato l'intercapedine, mi porto via le bottiglie. Quindi davvero una fortuna per questo lavoro di ristrutturazione, che per aver trovato davvero delle bottiglie importanti, anche perché bere bottiglie con questi anni passati è un'esperienza. Molti davvero la vivono come esperienza di vita, perché il vino si mantiene. Quindi un brindisi a colui che ha appunto trovato questo intercapedine nella provincia di Cuneo. Salutiamo anche tutta Cuneo sintonizzata con noi e andiamo a brindare con l'arcologia del liscio quest'oggi, con un tuffo nel passato, una canzone che ancora oggi fa parte del quotidiano, fa parte delle canzoni popolari, fa parte di un brano che spesso e volentieri so che Pietro Galassi la esegue durante le serate con Matteo, con Manolo, ma noi ascoltiamo la versione lanciata da Daniele Comba, La campana del villaggio, in collegamento con l'arcologia del liscio.

Villaggio è importante, grazie a Daniele Comba, questo video estrapolato dall'archeologia del liscio, un tuffo nel passato, e la campana è importante perché tutto il paese annuncia le ore, e soprattutto per coloro che sono vicini alla campana, poi ci si abitua a questo suono, tant'è vero che poi non lo si sente neanche più, no? Diventiamo assuefatti di certi suoni e non ci rendiamo più conto di quando appunto suonano le campane, benché vicine a noi. Canzone acustica, nel frattempo abbiamo pescato la prossima carta, e che cosa ci cantiamo? Ci cantiamo un'altra canzone che è molto bella, è un viaggio, diciamo che possiamo definirlo un viaggio di un poeta, Dick Dick Dick.

era il viaggio di un poeta che andò via di casa per poi rendersi conto che la vera felicità era appunto la casa propria. Successo dei Dick Dick del 1972, canzone davvero molto bella che fu presentata con successo al Festival Bar e anche a Un Disco per l'Estate, che erano due manifestazioni importanti di letteratura nazionale dove tante canzoni di successo sono proprio nate proprio nei Festival Bar. Un Disco per l'Estate, ancora prima c'era Canzonissima, quindi manifestazioni che dovremmo sperare tornino in voga, perché appunto la musica ha bisogno di trampolini di lancio, mettiamola così. Altra canzone, procediamo con la generazione Baby Boomers, 1945-1964, questo è il range per far parte di questa categoria, e per saperlo basta prendere la propria carta d'identità, guardare l'anno di nascita, se si rientra in questo range si fa parte di questa categoria. E in quella categoria c'era un inverno particolare, un inverno freddo, tant'è vero che Gianni Meccia lanciò la canzone Il Pullover, e chi non aveva il pullover, caro Marco, ascoltava la canzone e si scaldava con la potenza della canzone. Anche oggi pensiamo, mentre ascoltiamo, ci viene caldo. Il Pullover, Gianni Meccia. Senti, ci vorrebbe un ventaglio, la temperatura sale.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Il pullover abanero. Stiamo sorridendo perché abbiamo unito due titoli di canzoni e ne viene fuori una frase di senso compiuto, e ci andiamo anche a collegare al pullover, alla canzone di Gianni Meccia che racconta di un amore lontano ma che ti rimane il maglione regalato dalla persona amata e diventa un po' un conforto, ma soprattutto mantiene vivo il ricordo anche attraverso un po' il profumo. E spesso e volentieri capita che riviviamo certi odori, certi profumi e ritorniamo con la mente all'attimo esatto in cui abbiamo vissuto un'esperienza, un momento di vita proprio con quel profumo che rimane impresso. Mentre invece l'habanero è uno dei piccanti il più piccanti del mondo, perché davvero è un peperoncino piccantissimo, addirittura dalle 50 alle 140 volte più piccante di un classico peperoncino jalapeño. Il consiglio è quello di mangiarlo magari cotto per renderlo più digeribile, tritarlo finemente magari nelle salse oppure unito a carne alla griglia, stufati e piatti messicani. E poi soprattutto fa bene al sistema cardiovascolare, stimola il metabolismo e favorisce il buon umore. Sì, perché sei poi felice quando ti finisce l'effetto. Per quello fa bene, perché per un attimo piangi, ti rotoli per terra, ti disperi talmente piccante, poi quando passa quell'effetto sei felice perché ti rincuori. Ah, che bello, è lì, è il momento di felicità. Provare per credere, fateci sapere se con l'habanero avete vissuto un'esperienza piccante. Al 331-335-6565 potete mandarci un messaggio attraverso gli sms oppure il WhatsApp. Generazione X, è arrivata la carta con Alice che ci presenta una canzone dedicata per Elisa. Quindi a tutte le Elise che sono sintonizzate con noi, lanciamo la linea ad Alice.

Era Elisa, la voce di Alice, canzone che ha vinto il festival del 1981 e ovviamente si sente la mano di Battiato per quanto riguarda la canzone. Nel 1981 ci sono dei fatti simpatici perché segna un passaggio importante, un anno di ottimismo, un anno dove inizia il consumismo e arriva il telecomando, l'oggetto del desiderio nelle case italiane, perché prima c'era un telecomando con il filo, e tant'è vero che c'erano, è lì che è iniziato il gioco del saltare la corda, quando c'era il telecomando attaccato alla televisione. In realtà nasce poi quello a distanza senza cavo, e soprattutto anche nasce lo zapping, che ancora oggi non lo facciamo perché arrivarono le TV private, si moltiplicarono quindi i canali disponibili, di conseguenza uno cambiava canale a più non posso, e oggi ancora di più perché attraverso la rete siamo proprio subissati di canali, di programmi, di possibilità di vedere quello che vogliamo. E poi arriva il videoregistratore VHS, che costa un patrimonio ma rivoluziona i sabati sera in famiglia, quindi perché qualcuno magari esce e dice ma vogliamo uscire, però non voglio perdermi il programma importante che mi piace tanto, di conseguenza si ha la possibilità di iniziare a registrarlo. Bell'anno il 1981 che ci accompagna ai saluti, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura, anche se potremmo passare dalla finestra perché adesso fa caldo e qualcuno lascia la finestra aperta. L'ultima canzone, orchestra da ballo contemporanea, ci salutiamo con Le stagioni dell'amore, Castellina Pasi, ringraziando il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci ha guidato con la massima prudenza fino adesso. La linea alle stagioni dell'amore. Autunno.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania. Lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington, intanto, ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartucciu, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

Tutto a posto. Ciao bella gente, come va? Buon giovedì 23 di luglio 2026. No, la mezz'ora prima della trasmissione è abbastanza frenetica perché c'è gente che telefona, fa: ma stai per andare in onda? Sì, sto per andare in onda. Ah, perché sto per andare in onda? Perché sto per andare in onda, grazie. Quelli che vogliono assolutamente parlare prima della messa in onda. Allora, prima cosa, metto il telefono, non disturbare. Dopodiché guardo il cinghia, che stamattina ha un'espressione rapita così. Sta guardando verso il cielo, le stelle. Che stai a guardare? Ma che stai guardando? Hai messo un monitor in alto? Hai messo un monitor nuovo in alto? Perché ogni tanto si attacca un monitor, un 108 pollici da qualche parte, e allora assume questa espressione rapita guardando questa sua opera di ulteriore ingrandimento del suo ufficio studio. Allora, oggi, giovedì 23 luglio 2026, è il 204esimo giorno dell'anno. Ne mancano 161 alla fine dell'anno. È Santa Brigida, che è una delle patrone d'Europa, la Brigida. Ed è la giornata mondiale della sindrome di Sjögren. Non so cosa sia la sindrome di Sjögren, andrò a cercarlo dopo. E comunque è una malattia autoimmune che fa delle robe strane. Mai sentita, lo ha. Se state guardando questa trasmissione in replica, perché sapete che ad agosto Radio Liscio va in vacanza, quindi vanno in replica le trasmissioni di luglio. Ebbene, questa trasmissione di oggi, giovedì 23 luglio, perché qui continua a dirmi, va in onda giovedì 20 agosto, sempre giovedì, ma il 20 di agosto. E il 20 di agosto, 232esimo giorno dell'anno, ne mancano 133 a fine anno, ed è San Bernardo di Chiaravalle. E sarà, pensate, la giornata mondiale, se state guardando adesso la replica, è la giornata mondiale della zanzara. Ma come si fa a dedicare una giornata alla zanzara? Ci possono pensare solo le menti contorte come quelle del cinghia. Come si fa a dedicare una giornata alla zanzara? Dimmelo te, sei te che inventi queste cose qui per fare il reazionario. Non mi senti? Ah, eccola qua, senti, è lui, la zanzara. Ma come si fa? Ci sono degli studi in questo momento che stanno rendendo i maschi sterili in modo che questa loro sterilità, se fecondano le femmine di zanzara, rendono anche le zanzare sterili. Non sanno più cosa inventare per eliminare la zanzara. Dio, perché la zanzara? Perché assolutamente detto un disturbo su questo Eden, che era la terra all'epoca, ve lo devo dare, se no state troppo bene. Ed allora ecco la zanzara. Primo messaggio di oggi: ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, Paolo di Genova, buongiorno a voi e buongiorno a te Paolo. Volevo ascoltare Canzone innamorata di Jackie James. Le vai a cercare proprio col lanternino, eh? Grazie Cinghia, grazie Ettore. Andenna, bella la puntata su Rai 1, complimenti, grazie. Abbiamo cercato di fare la nostra propria figura, ma senza esagerare, e pare che sia andata bene. Vogliono invitarmi ancora, per cui a esposizione, primo disco di oggi, Marco e Alice, con quella che oggi, attenzione, poveracci in Sardegna, non poveracci per fatto, la Sardegna è bellissima in questo momento, poi presa d'assalto da tutti i vacanzieri, ma da lunedì tornerete a bastonate di caldo, da lunedì 27, martedì 28 torna il maledetto, il gobbo di Algeri. Pensate che il 4-5 di agosto qui
nelle ridenti soleggiate ma anche sempre un po' ventilate meravigliose colline del Monferrato prevedono 37 gradi in città. Cosa farete? Forno? Il forno? Facciamo la pizza? Sì, sì, apri la finestra che facciamo la pizza. Mamma mia! Dolcissima Sardegna, Marco e Alice.

olè olè. Allora, sempre con i messaggi prosegue il nostro dialogo privato con Paolo. Un buongiorno a tutti, Armanda e Angelo. Ciao Armanda e Angelo. È proprio un forno, bravo Ettore. Paolo di Genova. Poi chi non sta bene soffre, ma non solo chi non sta bene, soffrono tutti quelli che non sopportano il caldo. A proposito, Paolo, ieri avevi chiesto Peppino Di Capri con Forever. Te lo ricordi, vero, che l'hai chiesto ieri? Forever, Peppino Di Capri lo pubblicò nel 1982, ma l'aveva già cantata nel 1962. Forever, per sempre, per Paolo di Genova, Peppino Di Capri, primo vintage di oggi.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Forever di Peppino Di Capri. Allora, questa è una canzone che piace molto a Supremo, infatti la sua trasmissione si chiama Simpatici Italiani, la Casa dei Social Club.

simpatici italiani, Casa Dei Social Club 11:19. Saluto anche le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte e Valle d'Aosta, e canale 7979 del digitale terrestre in Liguria, gli amiche e gli amici di Studio 1 in Lombardia, canale 95, e poi tutte le amiche e gli amici del network Teleantenna, che va in onda su Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Ci sono delle novità, mi sono state già promesse da alcune settimane, ma poi tutto di colpo si acquieta e tace. Ti devo dire tutte le novità, dice il Supremo, poi sparisce e non si sa più niente. Adesso il cinghia ve lo faccio vedere, è lì così, è teso, sofferto, in una tensione folle per farmi la regia, perché voi dite: ma come lavora Ettore? E lavoro con persone che sono lì così. Ciao, dai, vai avanti, che io sono qui, che anch'io mi rilasso così. Allora, siamo ai messaggi. Ciao Ettore, ciao cinghia, se fosse possibile ascoltare Maccheroni Mambo di Alex Biondi, un abbraccio da Corrado, il cameraman a bordo palco della Peschiera. Ma questo è il Corrado che scrive o la signora, perché c'è una signora la Peschiera di Valdengo che è innamorata del Corrado, il cameraman a bordo palco della Peschiera, e ci chiede sempre: salutatemi il Corrado, ciao Corrado. E va bene, Corrado, c'è una signora che noi, il cinghia Dio, sappiamo che è, come dire, a un debole per te. Ciao Ettore, ciao cinghia, presente anche oggi Graziella da Verniasco. Ciao Graziella. Allora, secondo vintage di oggi, ce l'hanno chiesta Stefano e Gabriella, una canzone del 1981 in cui vediamo i Pooh che nel videoclip cantano tutti vestiti di nero, cravatta nera, vestito nero. Era un omaggio ai Beatles, ma anche al film The Blues Brothers, che nel 1981 era appena uscito, e loro, per gigioneggiarlo un po', cantavano "Chi fermerà la musica?" così.

e Pooh, chi fermerà la musica, per Stefano e Gabriella, canzone del 1981. Ho visto che mi sono dimenticato di scrivere due cose, perché l'ho fatta ieri sera la scaletta, tardi, c'era un bel film, ho voluto guardarmi il film e poi mi sono reso conto che non avevo ancora preparato la scaletta di oggi, la scaletta, e quando la faccio tardi magari un po' di evanescenza c'è. Non ho messo, chi c'è questo sabato, dopodomani, alla, tu che sai tutto, alla Peschiera di Vandelengo, mi pare che ci sia Alida e la sua band, mi pare di ricordare, dopodomani, sì, Alida e la sua band alla Peschiera di Valdengo, dopodomani sera, sabato sera, 25 di luglio. Mentre adesso abbiamo la nonna Rina di San Giorgio, in provincia di Torino, che ci aveva chiesto mari e monti, quando uno non ha assolutamente, non sa più cosa chiedere, per cui chiede mari e monti, voglio tutto, mari e monti, cantata dal Daniele Tarantino. Quando era ancora con Bagutti qua, quindi Aulico, grande orchestra.

l'orchestra italiana Bagutti con Daniele Tarantino che cantava Mari e Monti per Nonna Rina di San Giorgio. Siete insaziabili. Cioè, ti ho appena passato la Mari e Monti che avevi chiesto. Buongiorno Ettore e Marco, se possibile vorremmo ascoltare Un'estate italiana di Gianna Nannini. Grazie mille da me, Nonna Rina di San Giorgio. Insaziabili, vi abbiamo appena passato la canzone. Dite grazie, che bella, mi è piaciuta. No, no, dai, un'altra. Drogate. Allora, drogate va bene, però di canzoni senza frontiere, quello va bene, una droga accettabile. No, la droga non è mai accettabile. Adesso una novità assoluta. Non dico un'anteprima, ma è un'anteprima, quindi è un'anteprima. Il 10 di ottobre di quest'anno a Luino ci sarà la terza edizione del Festival della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80, organizzata da un bravissimo produttore che si chiama Gianfranco Mulas. E da quest'anno la manifestazione ha un inno che è stato scritto niente popò sul Totò di meno che da Claudio Daiano. Allora, questa canzone diventerà senza dubbio l'inno di Luino, perché quando una canzone si intitola Luino ti ama, che poi è un refrain, un riff molto bello, Luino dov'è, adesso l'ascolterete. La canzone stanno ancora finendo di metterla a posto, ma io volevo farvela ascoltare in anteprima. La canta Elisabetta Viviani. Elisabetta presenterà con me la manifestazione, quindi Festival di Luino 10 di ottobre. Mi dispiace se volete venire, ma non c'è più posto, sold out, è già tutto pieno, non c'è più un biglietto, mi dispiace. Però probabilmente lo manderanno in radio e in televisione, per cui lo vedrete da qualche parte, vi farò sapere sotto data quando questo succede. E ascoltiamolo questo inno alla bellissima Luino sul Lago Maggiore. Luino, che è la patria di personaggi storici, Piero Chiara, Pozzetto, Dario Fo, ma quanti sono nati a Luino? Si vede che è una zona molto fertile che sviluppa talenti. Luino ti ama di Elisabetta Viviani.

E te lo lì, il teatro dove si svolgerà il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80, il 10 di ottobre prossimo. Allora, beh, non sono tante le città che possono fregiarsi di avere un inno proprio, che questo poi è talmente bella, bravo Claudio Daiano, che è bella perché è orecchiabile, diventerà l'inno di Luino. Adesso c'è Santino Rocchetti in studio che la sta ottimizzando, come si dice, per cui fra 4-5 giorni sarà al top. Oh, intanto mi ha scritto la nonna Rina di San Giorgio e la sua assistente: grazie mille per la dedica, avevo mandato il messaggio prima di sentire la canzone con lo smile ridacchiante. Allora, ciao Ettore, immagino che stiate già macchinando per la prossima stagione, così mi han detto, ma di più non so. Quando magazzino della memoria e dell'esperienza non sono sufficienti per tirar fuori qualche novità, come funzionano le celluline grigie? Saluti a tutti, Silvano di Busto Arsizio. Ma le celluline grigie devo dire che sono sempre in funzione, e di idee io ne ho tante. Molte andrà a finire che me le porterò nella tomba, perché nessuno mi chiede, e siccome le mie idee in passato hanno fatto guadagnare montagne di quattrini alla gente, per il momento me le tengo. Se poi qualcuno è incuriosito e vuole provare a sfrugugliare, ce n'è ancora. Ciao Ettore Cinghia, sono Mauro da Savona. Se è in scaletta la canzone cantata da Pamela Cordani, lui no, assolutamente, non ci ho neanche proprio pensato. Piuttosto in scaletta ho il terzo vintage di oggi, che è una canzone, wow, una canzone di cui esistono solo due versioni, ma l'hanno fatta tutti. Pensa che questa canzone l'hanno fatta Patti Pravo, Mina, Severino Galezzoni, Marcella Bella, Gianni Morandi, Fred Bongusto, i Formula 3, Maurizio Vandelli, i Beans, Claudio Baglioni, Mia Martini. Che canzone è? Beh, è una delle canzoni più belle di Mogol e Battisti, per Giampiero e Giovanna di Villafranca in provincia di Asti. Ci tuffiamo nel 1970, quando lui, Lucio Battista, no, Battisti, cantava Emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Pensa che emozioni, la musica fu l'unica canzone alla quale pensò Battisti mentre facevano la cavalcata Milano-Roma con Mogol. Poi la diede a Mogol e Mogol il testo se lo inventò in macchina durante una gita. Vabbè, era Emozione di Lucio Battisti.

Frontiera del Paolo Tarantino, la sua ultima fatica musicale, e siamo ai vinili di Casa Andenna e udite, entriamo nell'Olimpo dei primi 10 della classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, edita, stilata e giudicata dalla rivista Rolling Stone, la loro prima classifica alla fine del secolo scorso. Poi l'anno prossimo discuteremo sull'ultimissima, quindi andiamo nel 2024. Ma nella fine del secolo scorso, al 10° posto, quindi nei primi 10, il Nirvana delle canzoni più belle di sempre, si situava e si sedeva un brano musicale di Chuck Berry. Chuck Berry, un ragazzino del 1926, morto nel 2017 a 91 anni, quindi rock and roll aiuta, che aveva concepito questa canzone nel 1955. È diventata famosa perché nel film Ritorno al futuro c'è McCarthy che la suona, e anticipando i tempi, perché lui è nel 1953, quindi ancora non era stata neanche concepita questa canzone. Johnny B. Goode. Chuck Berry la lancia nel 1958, viene considerato uno dei papà del rock and roll, e la canzone l'hanno fatta tutti, Elvis Presley, tutti l'hanno fatta. Faceva così. Viva la rock!

Johnny B. Goode, decima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, interpretata da Chuck Berry. No, ero stupito perché il filmato dell'epoca non ballavano rock, si limitavano a saltare, erano shakereggianti, non erano rock-rolleggianti. Era Johnny B. Goode, Chuck Berry. E faccio in tempo, prima saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, ma poi faccio felice, assolutamente felice, entusiasta, rotolantesi per terra dalla gioia, la Teresa da Genova, che è un'appassionata persa del Semino Rossi. Quindi saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV e mando il Semino Rossi con Sierra Madre del Sur per Teresa da Genova. Tutta per te, Teresa, tutta per te. Sbava, sbava.

0: Un terzinato per il terzinato, questo eroe del pubblico tedesco, lo adorano in Austria e in Germania, il Semino Rossi con Sierra Madre del Sur. Teresa da Genova, mi auguro che tu fossi all'ascolto, perché dopo mi dici: ah, non passate mai Semino Rossi. L'abbiamo passato, Semino Rossi. Allora, attenzione, udite, udite, udite, mancano 15 secondi al momento fatale in cui oggi, giovedì 23 luglio 2026, scocca inesorabile il din don din don din don din don din don don don don. Mezzogiorno, siamo arrivati a mezzogiorno, termina la prima parte di Canzoni Senza Frontiere, che va avanti fino alle 13, ma ovviamente, come sempre, dopo il capodora di Radio Lishon, Summer Edition, ovvero con le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e fanì. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13 solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6, un uomo si è presentato in caserma, è il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti, mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. È tutto, a più tardi.
4: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Seconda parte. seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Il numero di telefono è sempre quello, lo vedete anche scritto qui sotto, 331-335-6565, il numero di telefono che vi mette in rapporto in diretta con me durante la trasmissione tramite WhatsApp. Grazie per la canzone Emozioni, ciao Ettore da Giovanna e Giampiero. Prego, l'avevate chiesta, dovere, come si dice, dovere. Allora, una seconda ora, devo dire oggi la scaletta mi piace molto, ma è veramente variegata. Per esempio, adesso parte con un oceano dell'orchestra Riccardi, l'oceano, l'immensità dell'oceano. Non dimentichiamoci che il 70% della Terra è fatto da acqua, oceani, mari e quant'altro, e questa è una delle parti più grandi, l'oceano. Ecco, quale vi piace di più? A me ha sempre affascinato l'oceano Pacifico, che poi Pacifico non è per niente, perché l'oceano Atlantico, l'oceano Indiano, sti oceani, anche l'Indiano, quando sono di Madagascar, ma sempre acqua, per carità. Oceano di Orchestra Riccardi. Fare il bagno è un po' più fresco che per esempio il Mediterraneo.

oceano. Queste masse d'acqua imponenti. L'orchestra Riccardi, siamo al quarto vintage di oggi. Allora, dopo vi farò il cinecalendario, lo anticipo un po' oggi. Ve l'ho detto già ieri, non faccio più i nati e i morti perché andando in replica il 20 di agosto, se no diventa una roba lunga che non finisce più. I nati e i morti del giorno li faccio ripartire da settembre. Sempre se siamo qui, eh. Allora, questa è una canzone che mi ha chiesto la Franca di Bergamo. È una canzone, pensa te, del 1928. Balocchi e profumi. Ed era una canzone che fece scalpore all'epoca, perché c'è questa invocazione di questa piccola bambina che, mamma, per la tua piccolina non compri mai balocchi, mamma, tu compri soltanto profumi per te. Questa mamma, che all'epoca fece scalpore perché sembrava che questa fosse un po' una mala femmina, una prostituta che ha avuto sta bambina, se la portava in giro, ma non è che si occupasse tanto di lei, ci teneva soprattutto a mantenersi in forma per poter cadere nel peccato, e fino a quando la bambina non sta male. Allora a quel punto lì la mamma salta fuori lo spirito materno e si preoccupa. Allora, questa canzone l'hanno cantata veramente tutti, Luciano Virgili, Nilla Pizzi, Claudio Villa, Giorgio Consolini, Milva, Enrico Musiani e lui, Luciano Taglioli, che fu quello che ne trasse maggior beneficio. Ci fecero anche un film, Balocchi e profumi, nel 1953. Comunque, canzone del 1928, cantata da questo ragazzino che era del 1920 e morto nel 96, Luciano Taglioli, per i nostalgici assoluti, richiesta da Franca da Bergamo, Balocchi e profumi. Mamma,

niente. Vabbè, però all'epoca fece scalpore alla grande, tanto è vero che l'hanno cantata tutti. Oh, mentre reclina il capo e socchiude gli occhi e la mamma pentita la stringe a sé. Va bene, abbiamo sentito anche la Balocchi e Profumi per Franca da Bergamo, era Luciano Taioli, 1928. Poi Taioli invece però la fece nel 53. Ok, l'ho conosciuto, l'ho fatto, mamma mia, ho fatto in tempo a conoscere Taioli, ragazzi. quanti anni fa. Dai, rifacciamoci gli occhi e la mente, il cerebro, con la Sonia Mori che ci canta Venere. Sonia Mori anche, non è anche quella che fa la canzone della settimana? Sì, quindi a Sonia Mori sta piacendo il Supremo, ha ragione. Donna

Andremo a prenderci le stelle di Davide Montali. Dai, faccio i vinili prima, poi il cinecalendario dopo. Allora, questa è una canzone che il Cinghia adora. La adora. È nella nona posizione delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. È una canzone del gruppo degli Yes ed è pubblicata come nel 1983, nel mese di novembre. Fu l'unico brano che arrivò nelle vette delle classifiche americane di questo gruppo, ma la canzone è stupenda. Owner of the Lonely Heart, cioè padrone di un cuore solitario. Gli Yes cantarono questo brano che non ci credettero molto quando la fecero la prima volta. Gli Yes dissero sì, vabbè, insomma non ci credevano, ma fu il loro produttore a dire guardate che questa sfonda, e aveva ragione lui. Nona nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, stilata dalla rivista Rolling Stone, la Bibbia mondiale della musica. Owner of a Lonely Heart. Owner. Va bene anche un po' come Owner of the Lonely of a Lonely Heart. Owner of a Lonely Heart. Non, ma mi impasta la lingua, non so perché. Proprietario di un cuore solitario, gli Yes. Owner of a Lonely Heart.

Wow, filmato molto, molto, molto impegnativo. Owner of a Lonely Heart, il proprietario di un cuore solitario, erano gli Yes, noni nella classifica delle canzoni più belle di sempre con questo brano. Allora, il cinecalendario. Oggi 23 di luglio, il film abbinato alla giornata di oggi è Smile 2. La pop star Sky Riley, sopravvissuta a un incidente che ha ucciso il fidanzato Paul, ora pronta al ritorno sulle scene. Ma la sua fragile ripresa viene interrotta quando assiste a un suicidio brutale. È l'inizio di una spirale di allucinazione ed orrore. Come nel primo capitolo, la maledizione si trasmette da persona a persona, nutrendosi di insicurezze e traumi. Allora, in una scena sul telefonino di Sky compaiono molti messaggi destinati al suo ex spacciatore, uno dei quali messaggi è datato 23 luglio. Allora, se compite gli anni oggi, se avete un qualsiasi evento che vi fa mettere in risalto la giornata di oggi, 23 luglio, sappiate che il film abbinato al 23 luglio è Smile 2. Mentre se state guardando la replica, 20 di agosto, il film abbinato al 20 di agosto è Persepolis, un film francese del 2007. È un film d'animazione tratto dall'omonimo fumetto di Marjane Satrapi, che lo codiresse con Vincent Parronneau. Persepolis è la storia autobiografica di una bambina che diventa donna e deve capire qual è il suo posto nel mondo. Allora, Persepolis viene raccontato anche l'impatto della guerra tra Iran e Iraq, che si concluse con un cessate il fuoco il 20 agosto 1988. Proprio quegli ultimi terribili momenti del conflitto saranno al centro di una scena in cui il padre di Mary Jane le racconta cosa è accaduto nel paese mentre lei era all'estero. Persepolis, film abbinato al 20 di agosto. E alle 12.32, qui su Canzoni Senza Frontiere, abbiamo La Mia Nuova Età. E non è più neanche tanto nuova, ormai l'ho compiuta da più di un mese. La Mia Nuova Età, della Sabrina Borghetti. Questa è la prima volta che la passo. Quindi novità, novità, novità, novità.

era La mia nuova età della Sabrina Borghetti. Ah, e adesso una canzone che a me apre il cuore, perché l'ho cantata all'epoca a squarciagola, anche se quando lui la lanciò non ebbe un grande successo, poi è diventata una hit assoluta della musica italiana. E il bello che appartiene a quella categoria di canzoni di tanti tanti anni fa, perché è del 1960, quindi quasi 70 anni, che la gente, almeno quelli che l'hanno ascoltata all'epoca, se la ricordano ancora, la cantano ancora. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, una vecchia soffitta vicino al mare. Gino Paoli, quando era nessuno, viveva a Genova, a Boccadasse. Boccadasse è sul mare. Dopo diventa ricco, ha una bella casa, ma rimpiange ancora quella soffitta a Boccadasse dove lui vedeva la gatta e quella stellina che vedeva dalla finestra, stupenda. Ci ha fatto anche, poi nel 2012, è morto 24 marzo di quest'anno Gino Paoli, ormai ha più di 90 anni, ma era stato talmente sensibilizzato, gli era rimasta talmente dentro questa canzone, alla quale neanche lui tanto credeva all'inizio, che nel 2012 ha fatto un libro illustrato con la gattina, la stellina, per i bambini in età prescolare. La gatta, Gino Paoli.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Directly from Peschiera,
2: con questo addio che noi
1: Baldengo.
2: Buona serata e buon divertimento.
1: Grazie, Franco Bagù.

0: fermiamo.
1: E perché ti devi fermare, scusami? Tanto ho qui una macchinetta malefica con la quale fatto. Ah, sono punzecchiato un dito. Non resisto, devo farmi male ogni tanto. Allora, eravamo a Franco Bagutti Esisti, il cinecalendario l'abbiamo fatto. Lasciami accendere le stelle, un altro. Prima c'era Andremo a prenderci le stelle, adesso lasciami accendere le stelle. Allora, tre giorni fa era la luna, oggi il Supremo è stato rapito dalle stelle. E va bene, vai con le stelle, cinghia. Frank David, lasciami accendere le stelle.

0: lasciami accendere le stelle di Frank David, 12:49. Grazie signora, grazie. C'è la Isabella Sangermano che ti saluta, dice: se non fai vedere tua moglie in televisione, salutamela.
1: Ciao Isabella.
0: Oggi è campagnola.
1: Sono campagnola.
0: È giovedì. Attenzione al caldo che ritorna, maledizione lunedì. Quindi anche se noi siamo, come diceva mia nonna, milanesi in Soriola, quindi abbastanza liberi d'abbigliamento, da lunedì non basterà neanche essere in Soriola. Perché il dramma del caldo, che se anche ti metti nudo, fa sempre caldo. D'inverno, quando fa freddo, ti copri, ti metti su più robe, fai le pelli di cipolla una sopra l'altra e non hai freddo. Ma quando fa caldo, anche se sei nudo, sei lì e fa sempre caldo. Maledizione! L'isola che non c'è, di Edoardo Bennato. Una canzone impegnativa che è un album del 2002 ed è la riedizione di un album che aveva già fatto prima, nel 1992, Capitan Uncino. Sì, evidentemente non aveva voglia, abbellisco quello che ho già fatto e lo mando fuori. L'isola che non c'è è la title track, la prima di tutte le canzoni dell'album. Quante ce ne sono dentro? La 18 canzoni in quell'album. Va bene, tutte le canzoni sono tratte dagli album originali che aveva fatto prima, tra il 73 e l'80. Sono solo canzonette, non farti cadere le braccia, eccetera. E comunque questa riebbe successo anche nel 2002. Edoardo Bennato è un coscritto, 1946, L'isola che non c'è. Caffè.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è di Edoardo Bennato, era l'ultimo vintage, il sesto di oggi. Siamo arrivati in fondo quasi, manca una canzone sola e poi Canzoni senza frontiere vola via. Questo è il gesto che faccio ai miei nipotini quando gli va di traverso qualche cosa. Guarda l'uccellino, guarda l'uccellino, guarda l'uccellino. Funziona ancora, è 4 anni e mezzo, dall'anno prossimo mi manderanno a stendere. Ma adesso sta arrivando un nipotino nuovo, per cui ricomincerò con lui. Allora, La danza del sole è l'ultimo brano di oggi di Giampiero Vincenzi. Mentre stavamo discutendo col Cinghia, ma cosa facciamo a settembre? Ma il Supremo ci dirà qualche cosa? Ma perché ci lascia così? È talmente geloso del suo progetto, è talmente geloso del suo bambino che è Radio Liscio, della sua creatura, che ci faccia sapere qualche cosa. Noi ci sentiamo facenti parte, o forse lui non ci considera facenti parte, perché il bambino è mio e me lo lavo io. Attento, Supremo, perché poi le cose ti

0: com'è impegnato il Giampiero Vincenzi. Intanto è scattata la scintilla al cinghia, perché lui questo brano qui lo fa col violino, pensate. Ma io invece sopra vi faccio la cade oggi. Allora, 23 di luglio 1829, negli Stati Uniti d'America, William Bart brevetta la prima macchina per scrivere. Senza di lui col cavolo che oggi digitavate sul telefonino. 1914, Francesco Giuseppe, detto Cecco Beppe, imperatore, invia un ultimatum alla Serbia che provocherà l'inizio della prima grande guerra mondiale. ...1929... nella provincia di Bolzano, il 23 di luglio, sto l'uso della lingua italiana in ogni forma di comunicazione pubblica. Prima usavano solo il tedesco. 23 luglio 1962, la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico, 23 luglio del 62, e dulcis in fundo, il 23 luglio del 2015, la NASA scopre il pianeta più simile alla Terra mai osservato prima, denominato Kepler-452b dalla missione Kepler. Quanto è distante sto Kepler-400? Dista solo 1400 anni luce dal sistema solare. È un passo, è un passo. Ciao, ciao Cinghia, grazie. Domani, venerdì, ultimo giorno della settimana, da Ettore Andena, grazie a tutti e a tutti voi. E come sempre, sigla.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
6: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, carabinieri allertati dal 118 sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni, ferita alla testa da un colpo di pistola, esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano, con regolare porto d'armi, si costituisce finisce in una caserma dell'arma confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
5: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
7: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
5: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015, la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Ed è tutto per ora, a più tardi.
4: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

0: grazie.
1: Bravo Phil. Grande, grande il nostro Filippo. Sempre avanti così, ragazzi.
2: Allora, ragazzi, dobbiamo accontentare gli amici subito in prima serata della tradizione. Arriva subito così una bella novità scritta a quattro mani. Eh sì, Fiorenzo Tassinari, Stefano Zizza, questo uscirà sul nostro nuovo disco. Girate così a tempo di valzer. Incanto!

0: passione, incanto. Bravo. Ma la mazurca del buon umore, eccola qua, alla Castellina, arriva così.
1: La nostra ciumbalala, e parte così la Fisermonica.

0: la bella tradizione, l'orchestra Castellina Pasi.
1: Fatevi sentire, 1, 2, 3. Bellissimo, rifammi un pezzettino, dai, con le mani a tempo, battere, battere, battere. Vai Stefano.

0: Grandi, grandi, grazie di questi applausi già in prima serata così. Grazie dell'accoglienza. Ma rallentiamo con il tango, uno dei tanghi più belli.
1: Dai nostri grandi successi, Santa Monica, la fisarmonica, Andrea Barbanera.

0: nostri grandi successi e l'applauso per la fisarmonica Andrea Santa Monica.
1: Grazie, grazie di vero cuore ragazzi, ma piano piano vi presentiamo tutti. Lui arriva da Mantova, i grandi stadio, un giorno mi dirai. Ennio.
0: Le belle canzoni a tempo di moderato.

tutte le donne speciali. 1, 2, 3. Sanremo 2026, per sempre. Sì, dai che ci scateniamo.

0: Per sempre sì, Sanremo 2026. Andrea!
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12 con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
1: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
5: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di 3B Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì 24, quando ritroveremo della variabilità al sud e anche qualche improvviso breve temporale non escluso sul basso Adriatico e sull'Appennino meridionale, altrove sostanziale stabilità. Per quanto riguarda le temperature, saranno in calo sul basso Tirreno le due isole maggiori per venti di tramontana e grecale. Clima ben vivibile e sopportabile invece sulle Adriatiche al nord, dove non andremo oltre i 30 gradi. Poi il weekend, sabato soleggiato sull'Italia, domenica possibile arrivo di temporali al centro nord. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Oggi giovedì e vai, giovedì 23 di luglio, ci avviamo ad ampie falcate verso il weekend. Ma praticamente qua è weekend tutti i giorni, dalle foto che ci mandate, dalle spiagge, dai lidi dove siete. Anche chi sta in città come sottoscritto, oggi sono un po' giù di voce perché ieri c'era festa a San Genesio e sono andato a sentire un gruppo, abbiamo ballato. Ci siamo scatenati come i giovanotti, che bella, infatti la mia voce stamattina ne risente. A proposito di giovanotti, buongiorno caro Max, buongiorno anche a te. Va bene cari, allora essendo giovedì oggi tanti eventi all'ordine del giorno. Sarà un bel viaggio in giro per l'Italia come sempre, farcito dalla musica delle nostre orchestre Sava Sandir. E allora mettetevi comodi che comincia Energia Contagiosa, tutta l'energia che vi serve per affrontare la giornata. A tra pochissimo.

0: cita.
1: Allora carissimi, let's go! Cominciamo le nostre due orette quotidiane di energia contagiosa. Spero stiate bene, come sempre, fatemelo sapere al 331-335-6565. Ovunque voi siate, siete al mare, mandateci un po' di fotografie. Siete in montagna, fateci vedere qualche panorama. Siete in città, fateci vedere la scrivania. Vabbè, quella magari non è il caso. Comunque noi siamo qua per tenervi compagnia ovunque voi siate. E per quel che riguarda lo specifico, abbiamo due belle orette oggi. Un programma molto molto caruccio che ci porteranno a fare un giro in Italia, caccia di feste, sagre e molto altro. Ce ne andremo per cominciare in provincia di Roma, Rocca Santo Stefano, per la 41esima sagra degli gnoccacci e i funghi porcini. Ma gli gnocchi nel Lazio vanno tanto questo weekend, infatti anche a Soriano nel Cimino, che sta in provincia di Viterbo, c'è la quarta festa degli gnocchi coi ferro, coi ferro probabilmente diranno così. E poi andiamo a leggerci che cos'è. Poi c'è la sagra del gambero di Fiume e della Trota, questo a Rivoduri, provincia di Rieti, così abbiamo fatto tutto un bel giretto del Lazio. Poi ce ne andiamo anche nelle Marche, oggi tanto centro Italia, abbiamo il 43esimo palio dei Conti Oliva, pensate un po', questo si tiene a Pian di Meleto, provincia di Pesaro Urbino, sempre in provincia di Pesaro Urbino, a Castelvecchio, la salsiccia anticanton e 39esima sagra degli gnocchi, anche qua alla Pedona, siamo in provincia di Fermo, proprio a due passi da Fermo. Mamma, quante feste, non ce la farò mai oggi. E concluderemo con la 12esima sagra della fava cotta dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale al Colcellese, in quel di Collicello, in Umbria, provincia di Terni, di fianco ad Amelia. E sempre in Umbria, questa volta in provincia di Perugia, c'è la 44esima festa del Giacchio, in quel di San Feliciano. Riuscirò a raccontarvi tutte queste cose oggi? Lo scopriremo soltanto rimanendo sintonizzati qua con noi ad Energia Contagiosa. Tra l'altro, a proposito di cibo, c'è il piatto trend dell'estate 2026, sapete quali sono? Gli spaghetti freddi. Piacciono un casino, in effetti piacciono anche a me, con grandi abbinamenti come pomodoro, basilico, burrata, ma anche ricercati e abbinamenti ricercati, pesce, agrumi, pesto leggero, verdura di stagione. Riso freddo e pasta fredda d'estate, tanta roba, veloce, fai in fretta, ne fai un botto e ti rimane lì per un sacco di tempo. Va bene cari, vi aspetto qua, qualche canzone e ce ne andiamo nel Lazio.

E allora carissimi, welcome back on air. Oggi ho un programma fittissimo di eventi, quindi devo correre veloce. Come promesso si parte dal Lazio. Un caro saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando da quella bellissima regione, che questo weekend si scatena. Ho tre eventi bellissimi che vi impilo uno in fila all'altro. Cominciamo dal primo, la 41esima sagra degli gnoccacci ai funghi porcini. Qui siamo a Rocca Santo Stefano, siamo in provincia di Roma, nell'entroterra laziale. Qua si celebra appunto questa cucina semplice legata alla stagionalità. Questi gnoccacci, no, vengono fatti a mano, hanno delle forme un po' irregolari, però sono molto gustosi, conditi con abbondanti dosi di funghi porcini, che sono il re del bosco ovviamente. Gli stand gastronomici poi che ci sono ci prepareranno vari piatti accompagnati giustamente da una bella atmosfera genuina che vi porterà tutti quanti a festeggiare. Sono sulla loro pagina Facebook. Qui si parla di profumi intensi, porcini raccolti a mano, gnoccacci preparati secondo tradizione. Quindi questo è il primo evento, Rocca di Santo Stefano. Mettetela a calendario. Mentre ci spostiamo e ce ne andiamo in quel di Soriano nel Cimino, che sta in provincia di Viterbo, dove anche qua gli gnocchi sono protagonisti. Però questa è la quarta festa degli gnocchi coi ferro, o coi ferro, come si dirà. Vabbè, una manifestazione dedicata a un piatto molto caratteristico. Il nome, e qua ecco la spiegazione, deriva dall'antico strumento utilizzato per la lavorazione della pasta, un ferro da calza o da ombrello, che dona agli gnocchi la loro tipica forma artigianale, capito? Vengono preparati secondo la ricetta sorianese, quindi farina, acqua e sale, serviti con diversi condimenti che spaziano dal ragù ai funghi, al tartufo, ai vegetariani. Poi anche qua tanti stand, no, con sapori autentici della cucina della Tuscia e tante eccellenze del territorio. Anche qua hanno un bel programmino, tra l'altro si corre parecchio, c'è la salinfaggeta, la salifaggeta, ecco qua, si corre sabato alle 18, iniziativa collaterale giusto appunto a questa bella festa. E da queste parti si corre parecchio, ci sono corse al mattino, al pomeriggio. Fatevi un giro sul loro programma, perché evidentemente è una zona che si presta molto bene anche allo sport. Mentre invece, concludendo con la terza festa, qua si passa a sapori differenti, perché è la sagra del gambero di fiume e della trota, che ci porta a Rivoduri, questa volta in provincia di Rieti. Anche questi sono due prodotti legati agli ambienti fluviali, in questo caso, e alle acque molto limpide della zona. Stand gastronomici che propongono questi piatti, che vengono valorizzati ovviamente attraverso la cucina locale, e c'è tutta l'esaltazione del pesce d'acqua dolce, no, che ne diventa super protagonista. Anche in questo caso una bella festa che va avanti per tutto il fine settimana. Venerdì aprono alle 19.30 e alle 21 c'è l'orchestra di Claudia Scarciafratte, mentre sabato, sempre alle 19.30, aprono gli stand per la cena e suonano i Bulli e Pupe. Quindi cari, godetevi pure questa festa, ve le ridico tutte e tre veloci. 41esima sagra degli gnoccacci e funghi porcini, Rocca Santo Stefano, Roma. Quarta festa degli gnocchi coi ferro, Soriano, nel Cimino, Viterbo. Sagra del gambero di fiume e della trota, Rivodutri, Rieti. Beh, direi che non manca veramente nulla. E allora, se siete da quelle parti, buona festa! Che dite, vi raggiungo?

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

C'è Mirko da Fiorano Modenese che ci saluta al 331-335-6565. Buongiorno amici di Radio Liscio, un abbraccione dalla provincia di Modena. Mi piace leggerlo così, immagino che tu ce l'abbia scritto così. In realtà ci scrivono anche da Montecatini, Val di Cecina. Penso sia la stessa Montecatini, no? Comunque c'è Luisa, buongiorno anche a te Luisa. Radio Liscio sempre accesa, mi fa molto piacere. È un piacerissimo avervi qua con noi. E abbiamo anche qualcuno che sta a Marta, che sono andato a cercarmela perché mi diceva qualcosa. Una bellissima località sul lago di Bolsena, veramente splendida, nel centro Italia. E questo qualcuno che ci saluta è il nostro amico Giorgio. Ciao Giorgio, anche qua Radio Liscio a manetta. Buongiorno Alessio e buongiorno a tutti quanti voi. Grazie, grazie mille carissimi. È sempre molto bello avervi con noi. E mi raccomando, continuate a scriverci Noi vi aspettiamo sempre al 331-335-6565, ma anche su tutti quanti i nostri social network. Molto bene. Bene, allora mi ero preparato questa piccola notiziola che volevo condividere con voi, che è relativa alle città più soleggiate d'Italia, perché è uscita questa classifica tra virgolette, ed è una cosa anche bella, perché insomma viene fuori che ci sono un sacco di ore di sole in Italia, ovviamente per lo più stanno in Sicilia e in Puglia, che sono le regioni più baciate dal sole. Ma la città che batte tutte, con la bellezza di 273 ore al mese di luce, ed è anche la città più calda di tutte ovviamente, è Siracusa, hai capito? Quindi questa è proprio in cima. Supera di poco Catania, che ne ha 272 di ore, e arriva poi Cagliari terza con 266 ore di sole mensili. Queste sono le ore mensili, quindi abbiamo Sicilia e poi la Sardegna. Poi c'è la Puglia, che ha quattro località nella top 10, vi sottolineo Andria, quarta in classifica con quasi 250 ore di sole, poi Bari con 248. Sesta posizione, torniamo in Sicilia con Palermo, ma d'altronde sono tutte lì ragazzi. Poi c'è Taranto e poi la prima città del nord è Torino, al sedicesimo posto con 237 ore di media di luce al mese. Allora, è una roba particolare. Papà, c'è una cosa simpatica: se si mettono a confronto Aosta e Siracusa, no? Quindi due estremi, praticamente ci sono 100 ore di differenza di sole al mese, no? Vedi come cambia la nostra Italia, questo ecosistema incredibile. Certo è che con il caldo estivo che sta arrivando, tutte queste ore di luce vogliono dire anche davvero un gran caldo, quindi mi raccomando cari, soprattutto nelle ore più terrificanti, proteggetevi, non esagerate, non fate sciocchezze nelle ore troppo calde, che poi la si paga, meglio stare al fresco col climatizzatore in quelle ore lì. Va bene cari, allora un abbraccio, che vedevo di agli amici di Siracusa, godetevi tutto sto sole, tutta sta luce e state freschi laddove potete. Un bel bagno però, te lo fa passare il caldo. A tra poco cari, un po' di musica, le nostre canzoni, le nostre orchestre e poi via per la prossima tappa.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

E allora carissimi, ben risintonizzati a tutti, belle le nostre canzoni, ma i nostri artisti sono così, hanno sempre la nota giusta per tutti quanti voi, per tutto il giorno qua sulle frequenze di Radio Liscio, ma ci sono anche tante feste, tanti eventi che vi aspettano e se ne parla qua nel mio programma Energia Contagiosa, un programma che vi porta a zonzo per l'Italia. E adesso ce ne andiamo nelle Marche, che ancora non erano venute a trovarci questa settimana, lo fanno oggi con due eventi veramente splendidi, anzi tre eventi. Cominciamo dalla provincia di Pesaro Urbino, dove ho una doppietta. Cominciamo da Pian di Meleto, dove c'è la 43esima edizione del Palio dei Conti Oliva. Sapete che io sono appassionato di rievocazioni storiche, questa è molto bella. Il borgo si anima con sfide di arcieri, banchetti, cortei e spettacoli in costume. È un evento che coinvolge tutto il paese, trasformandolo in una vera e propria macchina del tempo. Il clou del palio è la competizione tra le contrade, con prove di abilità e precisione con arco e frecce, mentre le strade si animano con figuranti, musici, tamburini e danzatrici. Le osterie medievali preparano pietanze d'epoca come zuppe, carne speziate, focacce, dolci rustici, vino versato in brocche di terracotta. Io adoro queste cose, questi tuffi nel tempo, e quindi c'è questa magia del passato che si mescola al gusto della tradizione, che incanta ovviamente grandi e piccini. Il programma è davvero fittissimo e va avanti da venerdì fino a domenica. Io vi invito di andare sul loro sito internet, che è paliocontioliva.com. Vi dico che si comincia alle 19 di venerdì con l'aperitivo medievale, la cena dei rioni alle 20, e a seguire seguono i giochi dei rioni che cominciano. Ci sono tutta una serie di prove, ci sono i rioni Castello, San Biagio, Torre ed Evangelista, che si danno battaglia in una serie di giochi molto carucci. Poi sabato la cosa comincia alle 18 con una rievocazione del borgo, e quindi le fattorie, scene di vita, accampamenti. Alle 19 ancora aperitivo medievale, e poi durante la serata i cantabriganti, ma anche spettacoli di mangiafuoco, minotauro, gobbo, streghe. Poi durante la sera sbandieratori, acrobati, otto vagante, sifanconieri, e alle 22 il corteo storico, che si chiude poi con i piromanti, che fanno lo spettacolo pirotecnico. E per concludere poi ovviamente la giornata clou, che è sempre quella della domenica, con dalle 18 tutte le varie giostre, il tiro con l'arco, i giochi in legno, la didattica, le sfide, la fattoria che si apre, poi di nuovo il corteo storico che ci porta verso la sera. Quindi insomma la giornata clou del palio è come sempre la domenica. Da qui, scusate vado veloce ma sono davvero tanti gli eventi oggi, rimaniamo sempre in provincia di Pesaro Urbino, ce ne andiamo a Castelvecchio, dove c'è la salsiccia anticanton, spero di leggerlo bene, che è un evento dedicato appunto a questa salsiccia che viene servita nelle vie. Ecco il nome, perché anticanton nelle vie evoca l'immagine delle bancarelle che si snodano per le stradine con questa salsiccia, ovviamente, che è la star del paese. Seguendo il suo profumo di braci potrete passare in mezzo a tutto questo paese e gustarvi anche tutto quello che hanno preparato per voi nel corso della giornata. Invece cari miei, se siete amanti degli gnocchi, che abbiamo visto poco fa molto protagonisti nel Lazio, beh, anche alla Pedona, che sta dalle parti di Fermo, c'è la 39esima sagra degli gnocchi. Anche qua sono molto amati, preparati rigorosamente a mano, protagonisti di un menù semplice ma ricco di sapori, hai capito? Vengono serviti al ragù, al sugo di papera, al tartufo, oppure con pomodoro fresco e basilico, e poi contorni rustici come carni alla brace, dolci casalinghi e vino delle colline marchigiane. Ma che cosa volete di più da una terra come questa? E allora 43esimo palio dei Conti Oliva, Pian di Meleto, la salsiccia anticantona, Castelvecchio, entrambe in provincia di Pesaro Urbino, oppure la 39esima sagra degli gnocchi alla Pedona in quel di Fermo. Direi, cari miei, che non manca veramente nulla.

0: di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

pronti carissimi? La prossima settimana torna la festa sull'Aia, San Damiano di Carisio, provincia di Vercelli. Da lunedì a giovedì grande festa, Marco Z, Al Rangone, Paolo Tarantino, Alex Tosi, Alex Biondi, uno dietro l'altro, e poi ci sarà il nostro Giorgio dalla Peschiera di Valdengo. E martedì o mercoledì, devo ancora capire, ci sono anche io, perché c'è la disfida della panista e qualcuno dovrà pur presentarla, no? Ci si vede da quelle parti, si balla con la festa sull'Aia, Radio Liscio protagonista in questo evento meraviglioso, tappa del nostro Radio Liscio Summer Tour. Ci si vede lì, vi aspetto. E adesso le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Tragedia a Catanzaro, un bimbo di un anno e mezzo è morto in ospedale dove sono stati ricoverati altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo a Tropea. Tre di loro sono stati poi dimessi. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, forse riconducibili ad un batterio. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia, che aiuterà a far luce sulle cause della morte. Due gravi fatti di sangue in Sardegna. Questa mattina nel Cagliaritano un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Il ferimento della donna è avvenuto a Solanas, l'uccisione del fratello a Quartu Sant'Elena. La svolta è arrivata poco prima delle 7, quando l'uomo, che aveva un regolare porto d'armi, si è presentato in caserma confessando quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, dietro il gesto ci sarebbero contrasti familiari. Ed è stato trasferito in un istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Bari Sardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita. L'investitore, raggiunto dal fidanzato e dal fratello minore della giovane, è stato accoltellato a morte. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca in cui diversi bambini sono rimasti intrappolati in acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. Saranno 5 film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, che si svolgerà dal 2 al 12 settembre. Oggi, a 40 giorni dall'inizio della kermesse, è stato svelato il programma. Attesissimo sulla Croisette, dopo ben 37 anni, Nanni Moretti con il film Succederà questa notte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, rieccoci on air, seconda ora di energia contagiosa in questo meraviglioso giovedì 23 luglio che evidentemente vi vede protagonisti anche sulle spiagge, capito? Da San Bartolomeo al mare ci scrivono Lucrezia e Mirti che sono in vacanza insieme, eccole qua, belle belle, ci mandano una foto del panorama dall'alto, sono su Acerbo Alta, la conosco molto bene quella zona, molto carina, ma ci scrivono anche dalla Puglia, esattamente dalla provincia di Bari, dove c'è Marcantonio, che bel nome aulico che hai, che ci saluta e ci manda tanti baci da questa terra baciata dal sole. Giustamente prima dicevamo proprio di quante ore la Puglia possa beneficiare del sole durante il mese, proprio una delle ragioni con più luce. Bravi, bravi tutti cari, divertitevi ovunque voi siate e un abbraccio anche come sempre a tutti coloro che stanno lavorando. Però io volevo riattaccare parlando di vacanze, perché è uscito questo nuovo trend, sapete che ne esce uno ogni 3x2, che si chiama Vacation, lo pubblica il Travel Trends 2026 di Barceló Hotel Group. Hanno intervistato un bel po' di turisti chiedendo che cos'è che li spinga ad andare in vacanza, qual è davvero la motivazione che c'è dietro, e quindi sono figurate diverse opzioni: lo sport, l'outdoor, chi invece vuole attività all'aria aperta, chi wellness, terme, chi invece cerca delle esperienze storiche, chi cerca delle esperienze gastronomiche. E allora perché hanno fatto questa ricerca? L'hanno fatta per cercare di capire che cosa davvero muove i turisti per andare in vacanza, e salta fuori che sono le motivazioni che stanno diventando più importanti. Cioè, voglio una vacanza benessere, faccio quello, non vado in un posto e mi dedico un giorno di spa, capite? Proprio delle vacanze dedicate a ciò che ci piace, la motivazione che ci spinge a scegliere una destinazione piuttosto che l'altra, sapete? Prima si sceglievano perché gli influencer ce le facevano vedere, ancora prima per il passaparola, adesso siamo sempre più consapevoli e in base a ciò che ci piace ci dirigiamo. Hai capito? Però in famiglia, con quattro persone che gli piacciono quattro cose diverse, come si fa, cari amici del Vacation? Rispondete a sta domanda se ce la fate. No, perché qua se tutti vogliono fare quello che vogliono, campa cavallo che l'erba cresce, qua serve il portafoglio di Paperone. Lasciamo perdere.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Amici miei, ben ritrovati, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Se vi siete appena sintonizzati, sono Alessio, il vostro Alo, e vi sto conducendo in giro per l'Italia, a zonzo, a caccia di feste e sagre. Oggi tantissimo centro Italia, abbiamo cominciato dal Lazio, poi ce ne siamo andati nelle Marche, che ci rimane lì in mezzo, l'Umbria. Ed eccola qui, protagonista degli ultimi due eventi che ho selezionato per voi in questa giornata. Allora, andiamo con il primo, che si tiene a Collicello, che è una frazione di Amelia, siamo in provincia di Terni, e qua si tiene la 12ª sagra della fava cottora della Merino, della polenta alla carbonara e del cinghiale alla collicellese. Sono molto specifici nel nome di questa festa, perché le loro tipicità devono essere tutte citate. E quindi è un bellissimo borgo anche questo, affacciato su quegli splendidi paesaggi umbri, ma che ve lo dico a fare. E questo è proprio manifesto della cucina popolare: tre piatti, tre identità, una sola grande festa. La fava cottora della Merino, presidio di biodiversità agricola, la polenta alla carbonara, variante robusta e ovviamente molto saporita di un grande classico, e il cinghiale al collicellese, piatto forte della cucina di caccia, per chiudere insomma questo trittico meraviglioso. Ed ecco che da tutta questa cosa esce questo menù meraviglioso, con questa fava tenera, dolce, servita con olio nuovo e pane bruscato, questa polenta densa e cremosa che incontra il guanciale croccante e il pecorino, e infine il cinghiale cotto lentamente con spezie e aromi, che racconta la tradizione montana di questo posto. E poi stand, musica dal vivo, danza, convivialità, insomma una festa bellissima. Collicello Taverna, è già cominciata questa festa, va avanti fino a domenica, quindi prenotate il vostro posto, perché veramente ce n'è per tutti. Poi ci sono escursioni, visite guidate, insomma un bel territorio tutto da scoprire, con questa collicella che collicello che domina con le sue torri l'alta valle del Rio Grande, insomma un borgo veramente molto molto bello. E da qui, perché non ho ancora finito con l'Umbria, vi porto ad un'altra festa molto carina, che è la 44esima festa del Giacchio. Si tiene a San Feliciano, che è una frazione di Magione, qua ci siamo spostati in provincia di Perugia. È una festa voluta dalla Proloco per promuovere il territorio, naturalmente. Qui siamo sulle sponde del lago Trasimeno, quindi è una zona votata anche alle tradizioni marinare, all'identità del posto. Ecco, la rievocazione della gara delle barche a remi, la creazione del futuro museo della pesca e la singolare scommessa sul peso della regina sono alcune iniziative che hanno reso questo evento molto popolare negli anni. Ed anche questo weekend l'evento torna appunto a svolgersi in questa location super iconica. Durante la festa potrete degustare saporiti piatti di pesce di lago e prodotti tipici come gli spiedini di persico reale alla brace e la fagiolina del Trasimeno, che tra l'altro è anche un presidio slow food, il tutto immerso in questo scenario pieno di tramonti. La festa propone 10 giorni ricchi di appuntamenti, perché questa festa andrà a terminare domenica 3 agosto con il concerto gratuito dei musici di Francesco Guccini, che sono le chitarre e la voce di Juan Carlos Flaco Biondini, e poi c'è il pianoforte di Vince Tempera, il sax di Antonio Marangolo e la batteria di Ella De Bandini, di nuovo insieme per ripercorrere i grandi successi del maestro. E poi tutto un bel programma musicale, c'è mostra mattoncini, area lungolago, area giochi, area museale, e poi tante belle cose da assaggiare, insomma ce n'è veramente per tutti. Quindi vi rimando alla loro pagina, che è prolocosanfeliciano.it, e vi ricapitolo questi due eventi: 12ª sagra della fava cotta della Merino, della polenta alla carbonara e del cinghiale al collicellese in quel di Collicello, zona Amelia, provincia di Terni, e 44esima festa del Giacchio in quel di San Feliciano, frazione di Magione, provincia di Perugia. E direi che oggi veramente questo centro Italia ci ha deliziato con una marea di feste che stanno per esplodere, e quindi a tutti coloro che ci andranno, buon divertimento, mangioni!

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

E rieccoci qui carissimi On Air di nuovo e voglio parlarvi di un argomento che sta facendo molto discutere. Torniamo a Bari, oggi è la terza volta, prima ci siamo andati per il sole, poi per il nostro amico che ci ha salutato e adesso ci andiamo per questa iniziativa che riguarda cani e gatti. Perché dovete sapere che a Bari, ed è una roba che sta facendo molto discutere in un senso e nell'altro, ecco perché la trattiamo insieme anche per portarla alla vostra attenzione, insomma è nato il primo cimitero per gli animali. Animali domestici ovviamente, quindi un vero e proprio cimitero, e a Bari lo hanno voluto sottolineare appunto con questa approvazione che in qualche maniera vuole restituire dignità e diritti agli animali domestici. È stato infatti approvato il primo cimitero per gli animali, dicevo, a Loseto, quindi intorno a Bari. Il progetto vede il coinvolgimento di alcuni partner finanziari, specialisti di aziende sanitarie locali, eccetera eccetera, e siamo all'interno del perimetro della necropoli di Loseto, come stavo dicendo. Allora, da una parte è una bellissima iniziativa perché di fondo, no, sai, quando ti muore un animale ormai sono talmente parte della famiglia, è cambiato il concetto dell'animale domestico, ormai per la maggior parte della gente sembra di avere dei figli, anche se poi anche qua dovremmo fare le dovute differenze perché è importante. Sta di fatto che grazie a questo cimitero, con una modica spesa diciamo, si potrà garantire una sepoltura equa e soprattutto vicino anche ai propri padroni che magari vogliono andarli a trovare. Però dall'altra parte c'è anche chi dice che è una spesa oggettivamente inutile perché non è necessario addirittura un cimitero dedicato agli animali, e qua però sono scuole di pensiero, eh. C'è da dire che purtroppo al sud Italia c'è anche tanto randagismo in giro e quindi molti animali vengono anche sepolti un po' ovunque, no? Nei terreni privati e non, e quindi questo crea un problema perché poi giustamente c'è il ciclo di vita, quando ci lasciano e magari sono per strada eccetera non si sa mai bene che cosa fare. Quindi insomma, un'iniziativa volta a far discutere, sono sicuro che molti amici all'ascolto apprezzeranno una cosa di questo tipo e la vorranno anche vicino a casa loro. Qualcun altro storce il naso, ma va bene così, sono i tempi moderni, mica si può far contenti tutti, anzi forse si può, sapete come? Con le nostre canzoni, le nostre orchestre, quelle non ammettono contraddittorio.

Tempus Fugit, bella puntata oggi, molto ricca, tantissime feste. Allora è il caso di andare a rivederle, visto che siamo quasi verso il termine. Magari vi siete persi qualche cosa e con il weekend alle porte proprio non si può. Quindi mano, carta e penna, che ci facciamo questo giro fantastico di oggi, tutto nel centro Italia, perché la nostra puntata è cominciata a Rocca Santo Stefano, in provincia di Roma, dove c'è la 41esima sagra degli gnoccacci ai funghi porcini. Questi gnocchi un po' grezzi, fatti a mano con questi funghi porcini della zona, che sono una meraviglia. Poi c'è la festa degli gnocchi coi ferro, questo a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo. Sempre gnocchi sono, però prendono il nome da questo utensile in ferro che serve anzi per farlo, perché le fanno ancora così. E per concludere con il Lazio, sagra del gambero di fiume della Trota. Questa volta ce ne siamo andati a Rivo d'Utri, in provincia di Rieti, una zona di lago, e quindi questi due prodotti sono serviti per voi insieme a tutto il resto della cucina del territorio, ovviamente feste guarnite da musica, folklore e molto molto altro. Da qua ce ne siamo andati nelle Marche, anche qua un trittico splendido a partire da Pian di Meleto, provincia di Pesaro Urbino, dove c'è il 43esimo Palio dei Conti Oliva. Un evento meraviglioso, 3 giorni di festa, di sfide tra rioni, di quartieri apparecchiati in epoca medievale, insomma l'evento più importante sicuramente di questa zona, che vi aspetta. Cercateli su palio contioliva.com per tutto il programma, perché giorno che vai, evento che trovi. Sempre in provincia di Pesaro Urbino, però a Castelvecchio, c'è la Salsiccia Anticanton, quindi una bella sagra festaiola paesana con queste vie, con queste braci, le salsicce che cuociono insieme a tante altre tipologie. Città, ovviamente marchigiane a vostra disposizione per essere assaggiata, ma ancora gli gnocchi, così come nel Lazio, sono protagonisti anche nelle Marche. Pensiamo questa volta alla Pedona, zona Fermo, e c'è la 39esima sagra degli gnocchi, anche qua serviti con abbinamenti classici e qualcosa anche di un po' più ricercato per i palati più sopraffini. Cercate anche loro sulla loro pagina Facebook. E per concludere, l'Umbria, 2 tappe, la prima a Collicello, frazione di Amelia, provincia di Terni, dove si incontrano 3 prodotti meravigliosi che si mettono insieme in questa 12esima sagra della fava cottora della Merino, della la polenta alla carbonara cremosa col guanciale e del cinghiale col cellese, simbolo della caccia, del territorio, delle montagne, insomma tutti e 3 elementi che si fondono per una festa gustosissima, anche qua farcita da danze, da balli e chi più ne ha più ne metta. E per concludere, 44esimo festa del Giacchio, anche questa per promuovere, diciamo, le attività marinare della zona. E quindi siamo a San Feliciano, frazione di Magione, in provincia di Perugia, dove anche qua vi attendono con un menù super gustoso, tutto dedicato alle specialità del territorio. Festa del Giacchio, siamo a San Feliciano. Va bene cari, questi sono gli eventi di oggi. Vi ricordo 2 cose: la prima, che ritrovate tutti i miei racconti anche nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero, e che poi questi eventi li rivedremo naturalmente domani nella puntata del venerdì, dove ripercorreremo tutta la magia che sta per esplodere in questo weekend. Adesso però facciamo esplodere un po' di musica e ci vediamo qua per i saluti. Max, sei fatta una certa, salutiamo, poi andiamo, che oggi è una giornata impegnativa. Stai lì.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, siamo giunti al termine di questa puntata giovedì 23 luglio, apripista del weekend. Da domani si può dire che la festa esplode, anche se, come dico sempre, ormai sto mese la festa è un po' tutti i giorni, ovunque voi siate in vacanza. Mandateci sempre le vostre foto, condividetele sui nostri social network, Radio Liscio, basta cercarci, Facebook, Instagram, siamo praticamente ovunque e aspettiamo che condividiate la vostra estate con noi. Per quel che mi riguarda, ci si vede domani dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16. Ormai, cari, sono anch'io quasi addirittura d'arrivo. Poi con la prossima settimana chiudiamo anche noi i battenti per un mesetto e poi ci si rivede a settembre con un botto di novità, ma avremo tutta la settimana prossima per parlarne. Va bene, cari, grazie Max, grazie a tutti quanti voi per essere stati in nostra compagnia, grazie per il vostro calore e tutti quanti i vostri messaggi. Ci si vede qua domani, sempre solo sulle frequenze di Radio Liscio. Una buona giornata a tutti quanti voi in compagnia della nostra grande musica e di tutti i miei colleghi che stanno arrivando. A domani, ciao cari, baci.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Le maschere son muri che ci coprono e gli occhi son vetrate che ci mostrano. È inutile rinchiudere una lacrima negli occhi

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati anche altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea, 3 sono stati poi dimessi. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Secondo quanto riporta il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. 5 di loro sono stati ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. L'asilo ha chiuso in via precauzionale e ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bambina di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La piccola si trovava nell'abitazione dei nonni insieme ai fratellini. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta nonostante i tentativi di rianimarla. Sono 2 filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, le parole della nipote. Come atteso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi a pieno, ha detto in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi abbia in parte recuperato, dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento dell'attività nel secondo trimestre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Sonia Mori, Cuore Zingaro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

nello sguardo e dentro al cuore, con i sogni dei vent'anni ed il tuo sincero amore. Quel giorno

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

una chiave io non l'ho ancora trovata. Ti posso dire che sono stati complici e sono tuttora complici viaggi in macchina piuttosto che un'esperienza magari positiva di quotidiana che ti fa venire quell'idea magari di... prima io non scrivevo testi, scrivevo più che altro musiche, facevo arrangiamenti, adesso ho iniziato anche a fare un po' di testi reduce dalle esperienze dei miei collaboratori fidati che mi hanno sempre aiutato, quindi ecco, magari una frase da quella poi sviluppi tutto piuttosto che una melodia te la fischietti. Io l'ho registrata sempre nelle note vocali del telefono e poi venivo in studio col pianoforte, magari creavi qualcosa, però non potrai mai sapere se è un brano che avrà successo, cioè tipo Afrodite, noi non avevamo mai pensato che avesse questo successo, perché bene o male è un brano poi strumentale, insomma, ecco, in mezzo a tutto quello che è il panorama musicale cantato delle meravigliose canzoni che ci sono. Io per esempio avevo scritto con Stefano Dellevo anche Stupido Io per Omar, sì, per Codazzi, sì, altre canzoni che magari ci abbiamo creduto di più, magari però sono durate di meno, invece Afrodite è già il decimo anno quest'anno che è ancora tra le più programmate, tra le più eseguite nei locali, tra le orchestre, i piano bar, i DJ del liscio, quindi per far capire che insomma che un brano strumentale può anche avere durata nel tempo se appunto magari si è trovato quella chiave giusta per poterlo far arrivare al successo.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Fiorentina, con già 5 acquisti effettuati come quelli di Vieri, Dragusi, Natà, Jimenez e Ulahi, è per ora la vera regina del mercato. Ieri, tra l'altro, per i viola c'è stato anche il primo test amichevole contro il Gubbio. Le parole di Grosso a fine gara.
2: Ah, è un gruppo di ragazzi serio, responsabile, sa da dove arriva e sa soprattutto quello che vogliamo fare, quindi stiamo lavorando bene, abbiamo altre partite e continueremo a cercare di progredire per salire di condizione e provare ad arrivare al meglio agli appuntamenti che poi contano. Ma queste poi ancora siamo una squadra che si sta costruendo, sta progettando con tanti ragazzi belli che stanno arrivando, belle qualità, come hanno detto i direttori, no? Si sta cercando di progettare quello che può essere una Fiorentina che col lavoro possa diventare una squadra bella. E quindi siamo al lavoro in corso, mi piacciono i ragazzi che ho, sanno giocare. Beh, ovviamente, come ho detto poco fa, è una squadra che va riempita nei numeri e nelle posizioni. Alcune posizioni sono un po' scoperte, però sono arrivati dei ragazzi bravi, come ti ho detto, sono arrivati dei ragazzi giovani, che è la politica della nostra società. Sono arrivati dei ragazzi di grandissima prospettiva, che quindi hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti, lavorare per cercare poi di esprimere tutto quello che è il loro potenziale, e noi abbiamo iniziato a farlo.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Tutto il giorno, che bello, anzi bellissimo essere insieme, sentire la sigla e sapere che abbiamo davanti un'ora di musica, un'ora di notizie, un'ora di canzoni, un'ora di generazioni, un'ora di musica da ballo contemporanea e soprattutto davvero la tanta voglia di divertirci, di andare un po' a curiosare in quello che è successo nel corso degli anni. Ed è felice anche il nostro Marco Sasso, detto il cinghia alla regia, che è pronto a guidarci con la massima prudenza, come se fosse una nave dove cavalca le onde delle note musicali, e quest'oggi siamo poetici. 331-335-6565, abbiamo anche sentito, sono le onde queste? Sono le onde che arrivano, sentite lumare così, coloro che magari non sono ancora in vacanza lo sentono, ed è come essere in spiaggia tutti quanti insieme. Che bella questa effettistica, sempre pronta al comando. Iniziamo subito con la prima carta, la prima generazione che viene a trovarci, la generazione X, coloro che sono nati tra il 1900 fino al 1979 e dal 1965. Questo è il range per essere considerati proprio facenti parte la generazione X, e in quell'anno c'era un Drupi fenomenale con una canzone che ha davvero regalato sorrisi a destra e a sinistra, e ancora oggi sorridiamo quando ascoltiamo questa canzone. Regalami un sorriso, la linea a Drupi.

regaliamoci un sorriso, bella canzone. Abbiamo iniziato davvero felici, anche perché questa canzone partecipò al Festival di Sanremo con la collaborazione a più mani nella scrittura di Franco Fasano e Adelio Cogliati, due grandi autori della musica italiana. Franco Fasano ha scritto Mi manchi per Fausto Leali, ha scritto davvero grandi successi, e il brano è una ballad romantica che celebra il potere salvifico e rassicurante di un gesto semplice come appunto il sorriso. Nel 1984 gli italiani si adoperavano ai fornelli, arrivarono dei piatti stranissimi, pensate, le pennette alla vodka, il primo piatto simbolo del decennio, saltato in padella con, cioè, le penne, no, non le persone che saltavano in padella perché potrebbero scottarsi i piedi, quindi saltato in padella con una base di pomodoro, pancetta e sfumato alla vodka, e poi annegato nella panna, dove si abbondava proprio anche la panna. Sono piatti ricchi, e soprattutto se ti mangiavi quattro piatti di queste pennette alla vodka ti ubriacavi con il primo. E poi c'era anche il risotto allo champagne e fragole, considerato il massimo della raffinatezza chic, univa il sapore dolce della frutta al retrogusto del vino francese, questo champagne. Quindi era un anno davvero strabiliante, quello del 1984, anno in cui appunto nacque questa canzone di Regalarci un sorriso di Drupi. E continuiamo il nostro viaggio nella melodia italiana con la prossima carta, orchestra da ballo contemporanea, Elena Cammarone, con il brano che vinse l'edizione passata del Festival di San Liscio. La canzone dal titolo popolare, dedicata proprio alle tradizioni, al fattore di portare avanti quelle che sono le nostre canzoni e soprattutto anche quelli che sono i nostri valori. La linea a Elena Cammarone e la canzone popolare. Sulle mani ci scateniamo in diretta!

è vero, la musica popolare dove racconta fatti, aneddoti, storie di vita, e soprattutto ricordiamo che il ballo liscio permette di ballare stretti stretti, cuore a cuore, mentre invece tante volte capita che si va in discoteca con la musica a tutto volume e si balla da soli con addirittura anche le luci basse, che alla fine non ti vedi neanche in faccia, e di conseguenza non c'è quel modo di fare che è solito nostro italiano, quello di essere uniti, di fare comunella fondamentalmente. Invece il ballo liscio, così come le canzoni con appunto le beghini moderati, il valzer lento, poi c'è il tango che fa parte comunque del liscio estrapolato dalla musica latina, e di conseguenza ci sono davvero tanti ritmi che permettono di ballare, e le serate corno viene un battibaleno, e questa è la prova che al sabato alla Peschiera si continua a ballare incessantemente da quando si inizia, da quando scocca la prima canzone fino a tardissimissima notte inoltrata. Altra carta, altra canzone, è il momento di cantare. Abbiamo letto la canzone acustica e quando arriva lei, arriva la chitarra, bella contenta di intonare una canzone scritta da noi che fa così.

Italiano di Toto Cotugno, in realtà grande canzone che è fra le canzoni più eseguite in tutto il mondo, soprattutto nei paesi dell'est ha riscosso davvero un grandissimo successo e magari l'avessimo scritta noi, però sicuramente è nata da una chitarra, quindi magari, cara chitarra, era una tua parente alla lontana, la chitarra appunto che ha utilizzato Toto Cotugno per scrivere questa canzone che presentò al Festival di Sanremo dell'83, anno bellissimo, e si classificò quinta, quindi tante volte non è detto che se vinci il Sanremo il successo interplanetario è la conseguenza. In realtà tante volte magari una canzone che si piazza, ma è una canzone che poi entra nelle menti, nelle orecchie di tutti e diventa grandi successi ancora oggi, tante orchestre la eseguono. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa, Renato Carosone. Lo so cosa vuoi fare, tu lo so, lo sappiamo, tu vuoi far l'americano, a te la linea, Renato, tu vuoi far l'americano.

0: Ed era Claudia Scarciafrante con Dove sei, mentre prima abbiamo ascoltato Tuvo Fall Americano e mentre andavano queste canzoni sul titolo Dove sei con il nostro Marco Sasso stavamo facendo una riflessione importante, ma proprio di quelle elevate, nel senso che il dove sei in questo contesto, il sei è un verbo, no? Ma se fosse stato il numero, cioè dove sei, poteva anche essere dove 5, dove 8, dove 7, dove 9, siamo andati avanti per tutta la durata della canzone, quindi è un caso abbastanza grave questo, vi rendiamo partecipi di quello che succede dietro le quinte. Lo so, queste cose non si dicono. E a proposito di Tuvo Fall Americano, che correva l'anno 1956, ci fu una commedia simpatica per quanto riguarda il Festival di Sanremo, il dramma delle caramelle, perché in quell'anno fu vinta da Franca Raimondo con il brano Aprite le finestre al nuovo sole, dovrebbe essere quella, e la curiosità fu che in realtà il gossip fu legato alla seconda classificata, che si chiamava Tonina Torrielli, soprannominata la bionda di Novi Ligure, e salutiamo con l'occasione anche la città di Novi Ligure che è sintonizzata con noi. La cantante lavorava in una fabbrica di caramelle, per partecipare al festival cosa fece? Decise di lasciare sia il posto di lavoro che il fidanzato, e non si sa perché, magari perché lavorava con lei. Quest'ultimo, per vendicarsi del tradimento a favore del successo, le fece recapitare in camerino un enorme sacco pieno di caramelle al rabarbaro proprio durante il Festival di Sanremo. Quindi fu un fatto davvero carino da raccontare, che ci ha fatto sorridere durante l'ascolto di Tuvo Fall Americano. Altra carta, altra canzone, si procede verso la generazione millennials che ancora oggi ascolta e consuma questa canzone, e tutti noi vorremmo vivere due vite come Marco Mengoni, due vite, una esperienza, la seconda giusti le cose sbagliate.
1: Sono risvegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

A proposito di Due vite di Marco Mengoni, canzone del 2023, nel 2023 fu trovato il tesoro nel muro, precisamente a Cuneo. Durante i lavori di ristrutturazione in un piccolo comune in provincia di Cuneo, un muratore ha ritrovato in un intercapedine una piena zeppa di bottiglie di vino pregiato risalenti agli anni 50, perfettamente conservate e ancora bevibili. Quindi due vite, no? Cioè, torno indietro, mi sono dimenticato l'intercapedine, mi porto via le bottiglie, quindi davvero una fortuna per questo lavoro di ristrutturazione, che per aver trovato davvero delle bottiglie importanti, anche perché bere bottiglie con questi anni passati è un'esperienza, molti davvero la vivono come esperienza di vita, perché il vino si mantiene. Quindi un brindisi a colui che ha appunto trovato questo intercapedine nella provincia di Cuneo. Salutiamo anche tutta Cuneo sintonizzata con noi e andiamo a brindare con l'arcologia del liscio quest'oggi, con un tuffo nel passato, una canzone che ancora oggi fa parte del quotidiano, fa parte delle canzoni popolari, fa parte di un brano che spesso e volentieri so che Pietro Galassi la esegue durante le serate con Matteo, con Manolo, ma noi ascoltiamo la versione lanciata da Daniele Comba, La campana del villaggio, in collegamento con l'arcologia del liscio.

Il villaggio è importante, grazie a Daniele Comba, questo video estrapolato dall'archeologia del liscio, un tuffo nel passato, e la campana è importante perché tutto il paese annuncia le ore, e soprattutto per coloro che sono vicini alla campana, poi ci si abitua a questo suono, tant'è vero che poi non lo si sente neanche più, no? Diventiamo assuefatti di certi suoni e non ci rendiamo più conto di quando appunto suonano le campane, benché vicine a noi. Canzone acustica, nel frattempo abbiamo pescato la prossima carta, e che cosa ci cantiamo? Cantiamo un'altra canzone che è molto bella, è un viaggio, diciamo che possiamo definirlo un viaggio di un poeta.

era il viaggio di un poeta che andò via di casa per poi rendersi conto che la vera felicità era appunto la casa propria. Successo dei Dick Dick del 1972, canzone davvero molto bella che fu presentata con successo al Festival Bar e anche a Un Disco per l'Estate, che erano due manifestazioni importanti di letteratura nazionale dove tante canzoni di successo sono proprio nate proprio nei Festival Bar. Un Disco per l'Estate ancora prima c'era Canzonissima, quindi manifestazioni che dovremmo sperare tornino in voga, perché appunto la musica ha bisogno di trampolini di lancio, mettiamola così. Altra canzone, procediamo con la generazione Baby Boomers, 1945-1964, questo è il range per far parte di questa categoria, e per saperlo basta prendere la propria carta d'identità, guardare l'anno di nascita, se si rientra in questo range si fa parte di questa categoria. E in quella categoria c'era un inverno particolare, un inverno freddo, tant'è vero che Gianni Meccia lanciò la canzone Il Pullover, e chi non aveva il pullover, caro Marco, ascoltava la canzone e si scaldava con la potenza della canzone. Anche oggi pensiamo, mentre ascoltiamo, ci viene caldo. Il Pullover, Gianni Meccia. Senti, ci vorrebbe un ventaglio, la temperatura sale.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Il pullover abanero. Stiamo sorridendo perché abbiamo unito due titoli di canzoni e ne viene fuori una frase di senso compiuto, e ci andiamo anche a collegare al pullover, alla canzone di Gianni Meccia che racconta di un amore lontano ma che ti rimane il maglione regalato dalla persona amata e diventa un po' un conforto, ma soprattutto mantiene vivo il ricordo anche attraverso un po' il profumo. E spesso e volentieri capita che riviviamo certi odori, certi profumi e ritorniamo con la mente all'attimo esatto in cui abbiamo vissuto un'esperienza, un momento di vita proprio con quel profumo che rimane impresso. Mentre invece l'habanero è uno dei piccanti il più piccanti del mondo, perché davvero è un peperoncino piccantissimo, addirittura dalle 50 alle 140 volte più piccante di un classico peperoncino jalapeño. Il consiglio è quello di mangiarlo magari cotto per renderlo più digeribile, tritarlo finemente magari nelle salse oppure unito a carne alla griglia, stufati e piatti messicani. E poi soprattutto fa bene al sistema cardiovascolare, stimola il metabolismo e favorisce il buon umore. Sì, perché sei poi felice quando ti finisce l'effetto. Per quello fa bene, perché per un attimo piangi, ti rotoli per terra, ti disperi, talmente piccante. Poi quando passa quell'effetto sei felice perché ti rincuori. Ah, che bello, è lì, è il momento di felicità. Provare per credere, fateci sapere se con l'habanero avete vissuto un'esperienza piccante al 331-335-6565. Potete mandarci un messaggio attraverso gli sms oppure il WhatsApp. Generazione X, è arrivata la carta con Alice che ci presenta una canzone dedicata per Elisa. Quindi a tutte le Elise che sono sintonizzate con noi, lanciamo la linea ad Alice.

Era Lisa, la voce di Alice, canzone che ha vinto il festival del 1981 e ovviamente si sente la mano di Battiato per quanto riguarda la canzone. Nel 1981 ci sono dei fatti simpatici perché segna un passaggio importante, un anno di ottimismo, un anno dove inizia il consumismo e arriva il telecomando, l'oggetto del desiderio nelle case italiane, perché prima c'era un telecomando con il filo, e tant'è vero che c'erano, è lì che è iniziato il gioco del saltare la corda, quando c'era il telecomando attaccato alla televisione. In realtà nasce poi quello a distanza senza cavo, e soprattutto anche nasce lo zapping, che ancora oggi non lo facciamo perché arrivarono le TV private, si moltiplicarono quindi i canali disponibili, di conseguenza uno cambiava canale a più non posso, e oggi ancora di più perché attraverso la rete siamo proprio subissati di canali, di programmi, di possibilità di vedere quello che vogliamo. E poi arriva il videoregistratore VHS, che costa un patrimonio ma rivoluziona i sabati sera in famiglia, quindi perché qualcuno magari esce e dice ma vogliamo uscire, però non voglio perdermi il programma importante che mi piace tanto, di conseguenza si ha la possibilità di iniziare a registrarlo. Bell'anno il 1981 che ci accompagna ai saluti, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura, anche se potremmo passare dalla finestra perché adesso fa caldo e qualcuno lascia la finestra aperta. L'ultima canzone, orchestra da ballo contemporanea, ci salutiamo con Le stagioni dell'amore, Castellina Pasi, ringraziando il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci ha guidato con la massima prudenza fino adesso. La linea alle stagioni dell'amore. Autunno.

0: vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Sonia Mori, Cuore Zingaro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, è l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Ci sono tre indagati per la morte del bimbo di 5 anni.

anni, deceduto ieri mattina in una piscina di Monterotondo, vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era al suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini. Posta sotto sequestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso 2 giorni in segno di lutto. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di 0,25 punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con le più belle canzoni di ieri e di oggi, i più grandi interpreti, le più grandi orchestre. Apriamo con Paola D'Amì, Amore cercasi e Amore mio non piangere.

Questo è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani. Come in ogni puntata vi proponiamo un paio di brani per ciascuno degli interpreti. È il momento dell'orchestra Grande Evento. Abbiamo scelto dal loro vastissimo repertorio La Polca delle Sfogline. A seguire Una Notte con te.

Luna Park, dalla voce di Franco Bastelli. È il momento dell'orchestra italiana Bagutti. Ci propone due brani, Vela Bianca e Vent'anni.

Andiamo in pista? Ci scateniamo con Paolo Bertoli? Dall'album Doppia Fisa, realizzato con Alberto Calle, quindi Paolo Bertoli e Alberto Calle, ci ascoltiamo Freccia Rossa. E subito dopo il brano Il Montanaro, sempre con Bertoli, Calle e l'aggiunta anche della fisarmonica di Matteo Bensi.

E dopo Mauro Levrini c'è ancora spazio per qualche brano. Patrizia Ceccarelli ci propone Finimondo e un medley che comprende anche il classico Polvere.

È giunto al termine. Atos Bassissi? Sì, ci sta ancora un brano, Tango del Mare. Con questo vi saluto e vi do l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione, ha spiegato il legale Gabriele Borgo. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir aveva delle patologie pregresse e qual era il suo stato psicofisico negli ultimi minuti della sua vita. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni

0: militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionata all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. E torna a correre il prezzo del petrolio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Avanza anche il greggio americano, quotato intorno ai $92 al barile. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Risale anche la pressione sullo spread BTP Bund, che si porta ad 86 punti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Pezzi da balera. La selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno ad uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo nido di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: Il bimbo, Angelo Pio, di soli 18 mesi, è morto all'ospedale di Catanzaro, dove è arrivato dopo che le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate. Frequentava un asilo nido di Tropea, lo stesso da cui provenivano altri 4 piccoli, ricoverati con sintomi gastrointestinali simili. 3 di loro sono stati dimessi nel primo pomeriggio. Per lui invece non c'è stato nulla da fare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, ma al momento non ci sono conferme. Sarà l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, a dare le risposte sulle cause che hanno portato alla morte del bimbo. Intanto la dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che il batterio sarebbe arrivato dall'esterno. Si ipotizza una contaminazione dei fasciatoi. Il batterio potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
1: Sto considerando un attacco massiccio più grande che mai, sono vicino a prendere questa decisione. Lo dice Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. E mentre proseguono gli attacchi incrociati, con la 12ª notte di raid americani, il comando militare iraniano torna ad avvertire: se gli Stati Uniti dovessero colpire nostre infrastrutture, non passerà neppure una goccia di petrolio dallo stretto di Hormuz. Nuovo faccia a faccia oggi tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio, a margine del vertice dell'ASEAN a Manila. L'incontro, durato oltre mezz'ora, è stato dedicato soprattutto al conflitto in Ucraina. Oggi intanto via libera unanime dell'Unione Europea alle nuove sanzioni contro la Russia. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Alla fine è arrivato il disco verde, siglato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. Vinte dunque le resistenze di diversi paesi, in particolare della Grecia. Atene chiedeva a Bruxelles di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il pacchetto approvato all'unanimità comprende restrizioni estese e divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute, via libera anche ad ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra di Mosca e dei soggetti che ne facilitano le attività. Previste infine anche nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare del Cremlino.
1: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale ha perso la vita il 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due agenti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia sul 43enne. Gli esami sono chiamati ad accertare se avesse patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico prima di morire. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un venerdì prevalentemente assolato e stabile sul nostro territorio, ad eccezione di un minimo di variabilità all'estremo sud. Avremo infatti deboli fenomeni sparsi mattinata tra Salento, Calabria e Stretto di Messina. Si tratterà comunque di precipitazioni in rapido esaurimento. Caldo moderato sull'Italia, le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 28 e i 35 gradi. Qualche grado in più localmente su Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Sogni Amori, Cuore Zingaro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

prezzo dell'oro, grossa sconfitta viene tocco, tutto su benvenuto e ritorno dall'America, gravi incidenti dalla strada.

notizie! Il bandito Masina è stato arrestato! La ragazza dell'autostrada è morta!

una chiave io non l'ho ancora trovata. Ti posso dire che sono stati complici e sono tuttora complici viaggi in macchina piuttosto che un'esperienza magari positiva di quotidiana che ti fa venire quell'idea magari di... Prima io non scrivevo testi, scrivevo più che altro musiche, facevo arrangiamenti. Adesso ho iniziato anche a fare un po' di testi reduce dalle esperienze dei miei collaboratori fidati che mi hanno sempre aiutato. Quindi ecco, magari una frase da quella poi sviluppi tutto, piuttosto che una melodia te la fischietti. Io l'ho registrata sempre nelle note vocali del telefono. E poi venivo in studio col pianoforte, magari creavi qualcosa, però non potrai mai sapere se è un brano che avrà successo, cioè tipo Afrodite, non avevo mai pensato che avesse questo successo, perché bene o male è un brano un po' strumentale, insomma, ecco, in mezzo a tutto quello che è il panorama musicale cantato delle meravigliose canzoni che ci sono. Io per esempio avevo scritto con Stefano Del Nevo anche Stupido Io per Omar, sì, per Codazzi, sì, altre canzoni che magari ci abbiamo creduto di più, magari però sono durate di meno. Invece Afrodite è già il decimo anno quest'anno che è ancora tra le più programmate, tra le più eseguite nei locali, tra le orchestre, i piano bar, i DJ del liscio, quindi per far capire che insomma che un brano strumentale può anche avere durata nel tempo se appunto magari si è trovato quella chiave giusta per poterlo far arrivare al successo.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con le più belle canzoni di ieri e di oggi, i più grandi interpreti, le più grandi orchestre. Apriamo con Paola D'Amì, Amore cercasi e Amore mio non piangere.

Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani. Come in ogni puntata vi proponiamo un paio di brani per ciascuno degli interpreti. È il momento dell'orchestra Grande Evento. Abbiamo scelto dal loro vastissimo repertorio La Polca delle Sfogline. A seguire Una Notte con te.

Luna Park, dalla voce di Franco Bastelli. È il momento dell'orchestra italiana Bagutti. Ci propone due brani, Vela Bianca e Vent'anni.

Andiamo in pista? Ci scateniamo con Paolo Bertoli? Dall'album Doppia Fisa, realizzato con Alberto Calle, quindi Paolo Bertoli e Alberto Calle, ci ascoltiamo Freccia Rossa. E subito dopo il brano Il Montanaro, sempre con Bertoli, Calle e l'aggiunta anche della fisarmonica di Matteo Bensi.

E dopo Mauro Levrini c'è ancora spazio per qualche brano. Patrizia Ceccarelli ci propone Finimondo e un medley che comprende anche il classico Polvere.

Siamo arrivati alla fine, anche oggi, simpatici italiani, il nostro appuntamento di un'ora con le più belle canzoni di ieri e di sempre è giunto al termine. Atos Bassissi? Sì, ci sta, ancora un brano, Tango del Mare. Con questo vi saluto e vi do l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere?

Ma tutto a posto. Ciao bella gente, come va? Buon giovedì 23 di luglio 2026. No, la mezz'ora prima della trasmissione è abbastanza frenetica perché c'è gente che telefona, fa: ma stai per andare in onda? Sì, sto per andare in onda. Ah, perché sto per andare in onda? Perché sto per andare in onda, grazie. Quelli che vogliono assolutamente parlare prima della messa in onda. Allora, prima cosa, metto il telefono, non disturbare. Dopodiché guardo il cinghia, che stamattina ha un'espressione rapita così. Sta guardando verso il cielo, le stelle. Che stai a guardare? Ma che stai guardando? Hai messo un monitor in alto? Hai messo un monitor nuovo in alto? Perché ogni tanto si attacca un monitor, un 108 pollici da qualche parte, e allora assume questa espressione rapita guardando questa sua opera di ulteriore ingrandimento del suo ufficio studio. Allora, oggi, giovedì 23 luglio 2026, è il 204esimo giorno dell'anno. Ne mancano 161 alla fine dell'anno. È Santa Brigida, che è una delle patrone d'Europa, la Brigida. Ed è la giornata mondiale della sindrome di Sjögren. Non so cosa sia la sindrome di Sjögren, andrò a cercarlo dopo. È comunque una malattia autoimmune che fa delle robe strane. Mai sentita, lo ha. Se state guardando questa trasmissione in replica, perché sapete che ad agosto Radio Liscio va in vacanza, quindi vanno in replica le trasmissioni di luglio. Ebbene, questa trasmissione di oggi, giovedì 23 luglio, perché qui continua a dirmi, va in onda giovedì 20 agosto, sempre giovedì, ma il 20 di agosto, e il 20 di agosto, 232esimo giorno dell'anno.

Mancano 133 a fine anno ed è San Bernardo di Chiaravalle e sarà, pensate, la giornata mondiale, se state guardando adesso la replica, è la giornata mondiale della zanzara. Ma come si fa a dedicare una giornata alla zanzara? Ci possono pensare solo le menti contorte come quelle del Cinghia. Come si fa a dedicare una giornata alla zanzara? Dimmelo te, sei te che inventi queste cose qui per fare il reazionario. Non mi senti? Ah, ecco, senti, è lui, la zanzara. Ma come si fa? Ci sono degli studi in questo momento che stanno rendendo i maschi sterili in modo che questa loro sterilità, se fecondano le femmine di zanzara, rendono anche le zanzare sterili. Non sanno più cosa inventare per eliminare la zanzara. Dio, perché la zanzara? Perché assolutamente detto un disturbo su questo Eden che era la terra all'epoca, ve lo devo dare, se no state troppo bene. Ed allora ecco la zanzara. Primo messaggio di oggi: ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, Paolo di Genova, buongiorno a voi e buongiorno a te Paolo. Volevo ascoltare Canzone innamorata di Jackie James, le vai a cercare proprio col lanternino, eh? Grazie Cinghia, grazie Ettore. Andenna, bella la puntata su Rai 1, complimenti, grazie. Abbiamo cercato di fare la nostra propria figura, ma senza esagerare, e pare che sia andata bene, vogliono invitarmi ancora, per cui a esposizione, primo disco di oggi, Marco e Alice, con quella che oggi, attenzione, poveracci in Sardegna, non poveracci per fatto, la Sardegna è bellissima in questo momento, poi presa d'assalto da tutti i vacanzieri, ma da lunedì tornerete a bastonate di caldo, da lunedì 27, martedì 28 torna il maledetto, il gobbo di Algeri. Pensate che il 4-5 di agosto qui, nelle ridenti soleggiate ma anche sempre un po' ventilate meravigliose colline del Monferrato, prevedono 37 gradi in città. Cosa farete? Forno? Il forno? Facciamo la pizza? Sì, apri la finestra che facciamo la pizza. Mamma mia! Dolcissima Sardegna, Marco e Alice.

olè. Allora, sempre con i messaggi prosegue il nostro dialogo privato con Paolo. Un buongiorno a tutti, Armanda e Angelo. Ciao Armanda e Angelo. È proprio un forno, bravo Ettore. Paolo di Genova. Poi chi non sta bene soffre, ma non solo chi non sta bene, soffrono tutti quelli che non sopportano il caldo. A proposito, Paolo, ieri avevi chiesto Peppino Di Capri con Forever. Te lo ricordi, vero, che l'hai chiesto ieri? Forever, Peppino Di Capri lo pubblicò nel 1982, ma l'aveva già cantata nel 1962. Forever, per sempre, per Paolo di Genova, Peppino Di Capri, primo vintage di oggi.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Forever di Peppino Di Capri. Allora, questa è una canzone che piace molto a Supremo, infatti la sua trasmissione si chiama Simpatici Italiani, la Casa dei Social Club.

simpatici italiani, Casa Dei Social Club 11:19. Saluto anche le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte e Valle d'Aosta, e canale 7979 del digitale terrestre in Liguria, gli amiche e gli amici di Studio 1 in Lombardia, canale 95, e poi tutte le amiche e gli amici del network Teleantenna, che va in onda su Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Ci sono delle novità, mi sono state già promesse da alcune settimane, ma poi tutto di colpo si acquieta e tace. Ti devo dire tutte le novità, dice il Supremo, poi sparisce e non si sa più niente. Adesso il cinghia ve lo faccio vedere, è lì così, è teso, sofferto, in una tensione folle per farmi la regia, perché voi dite: ma come lavora Ettore? Lavoro con persone che sono lì così. Già, dai, vai avanti, che io sono qui, che anch'io mi rilasso così. Allora, siamo ai messaggi. Ciao Ettore, ciao cinghia, se fosse possibile ascoltare Maccheroni Mambo di Alex Biondi, un abbraccio da Corrado, il cameraman a bordo palco della peschiera. Ma questo è il Corrado che scrive o la signora, perché c'è una signora, la peschiera di Valdengo, che è innamorata del Corrado, il cameraman a bordo palco della peschiera, e ci chiede sempre: salutatemi Corrado, ciao Corrado. E va bene, Corrado, c'è una signora che noi, il cinghia Dio, sappiamo che è, come dire, ha un debole per te. Ciao Ettore, ciao cinghia, presente anche oggi Graziella da Verniasco, ciao Graziella. Allora, secondo vintage di oggi, ce l'hanno chiesta Stefano e Gabriella, una canzone del 1981 in cui vediamo i Pooh che nel videoclip cantano tutti vestiti di nero, cravatta nera, vestito nero. Era un omaggio ai Beatles, ma anche al film The Blues Brothers, che nel 1981 era appena uscito, e loro, per gigioneggiarlo un po', cantavano: chi fermerà la musica? Così.

e Pooh, chi fermerà la musica, per Stefano e Gabriella, canzone del 1981. Ho visto che mi sono dimenticato di scrivere due cose, perché l'ho fatta ieri sera la scaletta, tardi, c'era un bel film, ho voluto guardarmi il film e poi mi sono reso conto che non avevo ancora preparato la scaletta di oggi, la scaletta, e quando la faccio tardi magari un po' di evanescenza c'è. Non ho messo, chi c'è questo sabato, dopodomani, alla, tu che sai tutto, alla Peschiera di Vandelingo, mi pare che ci sia Alida e la sua band, mi pare di ricordare, dopodomani, sì, Alida e la sua band alla Peschiera di Valdengo, dopodomani sera, sabato sera, 25 di luglio. Mentre adesso abbiamo la nonna Rina di San Giorgio, in provincia di Torino, che ci aveva chiesto mari e monti, quando uno non ha assolutamente, non sa più cosa chiedere, per cui chiede mari e monti, voglio tutto, mari e monti, cantata dal Daniele Tarantino. Quando era ancora con Bagutti qua, quindi Aulico, grande orchestra.

L'orchestra italiana Baguzzi con Daniele Tarantino che cantava Mari e Monti per Nonna Rina di San Giorgio. Siete insaziabili. Cioè, ti ho appena passato la Mari e Monti che avevi chiesto. Buongiorno Ettore Marco, se possibile vorremmo ascoltare Un'estate italiana di Gianna Nannini. Grazie mille da me, Nonna Rina di San Giorgio. Insaziabili, vi abbiamo appena passato la canzone. Dite grazie, che bella, mi è piaciuta. No, no, dai, un'altra. Drogate. Allora, drogate va bene, però di canzoni senza frontiere, quello va bene, una droga accettabile. No, la droga non è mai accettabile. Adesso una novità assoluta. Non dico un'anteprima, ma è un'anteprima, quindi è un'anteprima. Il 10 di ottobre di quest'anno a Luino ci sarà la terza edizione del Festival della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80, organizzata da un bravissimo produttore che si chiama Gianfranco Mulas. E da quest'anno la manifestazione ha un inno che è stato scritto niente popò sul Totò di meno che da Claudio Daiano. Allora, questa canzone diventerà senza dubbio l'inno di Luino, perché quando una canzone si intitola Luino ti ama, che poi è un refrain, un riff molto bello, Luino dov'è, Luino dov'è, adesso l'ascolterete. La canzone stanno ancora finendo di metterla a posto, ma io volevo farvela ascoltare in anteprima. La canta Elisabetta Viviani. Elisabetta presenterà con me la manifestazione, quindi Festival di Luino 10 di ottobre. Mi dispiace se volete venire, ma non c'è più posto, sold out, è già tutto pieno, non c'è più un biglietto, mi dispiace. Però probabilmente lo manderanno in radio e in televisione, per cui lo vedrete da qualche parte, vi farò sapere sotto data quando questo succede. E ascoltiamolo questo inno alla bellissima Luino sul Lago Maggiore. Luino, che è la patria di personaggi storici, Piero Chiara, Pozzetto, Dario Fo, ma quanti sono nati a Luino? Si vede che è una zona molto fertile che sviluppa talenti. Luino ti ama di Elisabetta Viviani.

E te lo lì, il teatro dove si svolgerà il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80, il 10 di ottobre prossimo. Allora, beh, non sono tante le città che possono fregiarsi di avere un inno proprio, che questo poi è talmente bella, bravo Claudio Daiano, che è bella perché è orecchiabile, diventerà l'inno di Luino. Adesso c'è Santino Rocchetti in studio che la sta ottimizzando, come si dice, per cui fra 4-5 giorni sarà al top. Oh, intanto mi ha scritto la nonnarina di San Giorgio e la sua assistente: grazie mille per la dedica, avevo mandato il messaggio prima di sentire la canzone con lo smile ridacchiante. Allora, ciao Ettore, immagino che stiate già macchinando per la prossima stagione, così mi han detto, ma di più non so. Quando magazzino della memoria ed esperienza non sono sufficienti per tirar fuori qualche novità, come funzionano le celluline grigie? Saluti a tutti, Silvano di Busto Arsizio. Ma le celluline grigie devo dire che sono sempre in funzione, e di idee io ne ho tante, ma molte andrà a finire che me le porterò nella tomba, perché nessuno mi chiede. E siccome le mie idee in passato hanno fatto guadagnare montagne di quattrini alla gente, per il momento me le tengo. Se poi qualcuno è incuriosito e vuole provare a sfrugugliare, ce n'è ancora. Ciao Ettore Cinghia, sono Mauro da Savona. Se è in scaletta la canzone cantata da Pamela Cordani, lui no, assolutamente non ci ho neanche proprio pensato. Piuttosto in scaletta ho il terzo vintage di oggi, che è una canzone wow, una canzone di cui esistono solo due versioni, ma l'hanno fatta tutti. Pensa che questa canzone l'hanno fatta Patti Pravo, Mina, Severino Galezzoni, Marcella Bella, Gianni Morandi, Fred Bongusto, i Formula 3, Maurizio Vandelli, i Beans, Claudio Baglioni, Mia Martini. Che canzone è? Beh, è una delle canzoni più belle di Mogol e Battisti, per Giampiero e Giovanna di Villafranca in provincia di Asti. Ci tuffiamo nel 1970, quando lui, Lucio Battista, Battisti, cantava Emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Pensa che emozioni, la musica fu l'unica canzone alla quale pensò Battisti mentre facevano la cavalcata Milano-Roma con Mogol. Poi la diede a Mogol e Mogol il testo se lo inventò in macchina durante una gita. Vabbè, era Emozione di Lucio Battisti.

Tastiera del Paolo Tarantino, la sua ultima fatica musicale, e siamo ai vinili di Casa Andenna e udite, entriamo nell'Olimpo dei primi 10 della classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, edita, stilata e giudicata dalla rivista Rolling Stone, la loro prima classifica alla fine del secolo scorso. Poi l'anno prossimo discuteremo sull'ultimissima, quindi andiamo nel 2024. Ma nella fine del secolo scorso, al decimo posto, quindi nei primi 10, il Nirvana delle canzoni più belle di sempre, si situava e si sedeva un brano musicale di Chuck Berry. Chuck Berry, un ragazzino del 1926, morto nel 2017 a 91 anni, quindi rock and roll aiuta, che aveva concepito questa canzone nel 1955. È diventata famosa perché nel film Ritorno al futuro c'è McCarthy che la suona, e anticipando i tempi, perché lui è nel 1953, quindi ancora non era stata neanche concepita questa canzone. Johnny B. Goode. Chuck Berry la lancia nel 1958, viene considerato uno dei papà del rock and roll, e la canzone l'hanno fatta tutti, Elvis Presley, tutti l'hanno fatta. Faceva così. Viva la rock!

Johnny B. Good, decima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, interpretata da Chuck Berry. No, ero stupito perché il filmato dell'epoca non ballavano rock, si limitavano a saltare, erano shakereggianti, non erano rock rolleggianti. Era Johnny B. Good, Chuck Berry. E faccio in tempo, prima saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, ma poi faccio felice, assolutamente felice, entusiasta, rotolantesi per terra dalla gioia, la Teresa da Genova, che è una aficionada, un'appassionata persa del Semino Rossi. Quindi saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV e mando il Semino Rossi con Sierra Madre del Sur per Teresa da Genova. Tutta per te, Teresa. Tutta per te. Sbava. Sbava.

0: un terzinato per il terzinato, questo eroe del pubblico tedesco, lo adorano in Austria e in Germania, il Semino Rossi con Sierra Madre del Sur. Teresa da Genova, mi auguro che tu fossi all'ascolto, perché dopo mi dici: ah, non passate mai Semino Rossi. L'abbiamo passato Semino Rossi. Allora, attenzione, udite, udite, udite, mancano 15 secondi al momento fatale in cui oggi, giovedì 23 luglio 2026, scocca inesorabile il din don din don din don din don din don don don don. Mezzogiorno, siamo arrivati a mezzogiorno, termina la prima parte di Canzoni Senza Frontiere, che va avanti fino alle 13, ma ovviamente, come sempre, dopo il capodora di Radio Lishon, Summer Edition, ovvero con le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. Quattro serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo.

0: Radioliscio.it.
1: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12 con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
2: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
3: Seconda parte, seconda ora di Canzoni senza frontiere. Il numero di telefono è sempre quello, lo vedete anche scritto qui sotto, 331 335 6565, il numero di telefono che vi mette in rapporto in diretta con me durante la trasmissione tramite WhatsApp. Grazie per la canzone Emozioni. Ciao Ettore da Giovanna e Giampiero. Prego, l'avevate chiesta, dovere, come si dice, dovere. Allora, una seconda ora, devo dire oggi la scaletta mi piace molto, che è veramente variegata. Per esempio, adesso parte con un oceano dell'Orchestra Riccardi, l'oceano, l'immensità dell'oceano. Non dimentichiamoci che il 70% della Terra è fatto da acqua. Oceani, mari e quant'altro, e questa è una delle parti più grandi, l'oceano. Ecco, quale vi piace di più? A me ha sempre affascinato l'oceano Pacifico, che poi Pacifico non è per niente, perché l'oceano Atlantico, l'oceano Indiano, sti oceani, anche l'Indiano, quando sono di Madagascar, ma sempre acqua, per carità. Oceano di Orchestra Riccardi. Fare il bagno è un po' più fresco che per esempio il Mediterraneo.

oceano. Queste masse d'acqua imponenti. L'orchestra Riccardi, siamo al quarto vintage di oggi. Allora, dopo vi farò il cinecalendario, lo anticipo un po' oggi. Ve l'ho detto già ieri, non faccio più i nati e i morti perché andando in replica il 20 di agosto, sennò diventa una roba lunga che non finisce più. I nati e i morti del giorno li faccio ripartire da settembre. Sempre se siamo qui, eh. Allora, questa è una canzone che mi ha chiesto la Franca di Bergamo. È una canzone, pensa te, del 1928. Balocchi e profumi. Ed era una canzone che fece scalpore all'epoca, perché c'è questa invocazione di questa piccola bambina che, mamma, per la tua piccolina non compri mai balocchi, mamma, tu compri soltanto profumi per te. Questa mamma, che all'epoca fece scalpore perché sembrava che questa fosse un po' una mala femmina, una prostituta che ha avuto sta bambina, se la portava in giro, ma non è che si occupasse tanto di lei, ci teneva soprattutto a mantenersi in forma per poter cadere nel peccato. E fino a quando la bambina non sta male, allora a quel punto lì la mamma salta fuori lo spirito materno e si preoccupa. Allora, questa canzone l'hanno cantata veramente tutti, Luciano Virgili, Nilla Pizzi, Claudio Villa, Giorgio Consolini, Milva, Enrico Musiani e lui, Luciano Taglioli, che fu quello che ne trasse maggior beneficio. Ci fecero anche un film, Balocchi e profumi, nel 1953. Comunque, canzone del 1928, cantata da questo ragazzino che era del 1920 e morto nel 96, Luciano Taglioli, per i nostalgici assoluti, richiesta da Franca da Bergamo, Balocchi e profumi. Mamma!

triste. Vabbè, però all'epoca fece scalpore alla grande, tant'è vero che l'hanno cantata tutti. Oh, mentre reclina il capo e socchiude gli occhi e la mamma pentita la stringe a sé. Va bene, abbiamo sentito anche la Balocchia e profumi per Franca da Bergamo, era Luciano Taioli, 1928. Poi Taioli invece però la fece nel 53. Ok, l'ho conosciuto, l'ho fatto, mamma mia, ho fatto in tempo a conoscere Taioli, ragazzi. quanti anni fa. Dai, rifacciamoci gli occhi e la mente, il cerebro, con la Sonia Mori che ci canta Venere. Sonia Mori anche, non è anche quella che fa la canzone della settimana? Sì, quindi a Sonia Mori sta piacendo il Supremo, beh, ha ragione.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Directly from Peschiera,
2: con questo video che noi Baldengo. Diciamo, buona serata e buon divertimento.
1: Grazie, Franco Bagù.

E perché ti devi fermare, scusami? Tanto ho qui una macchinetta malefica con la quale fatto. Ah, sono punzecchiato un dito. Non resisto, devo farmi male ogni tanto. Allora, eravamo a Franco Bagutti esisti, il cinecalendario l'abbiamo fatto. Lasciami accendere le stelle, un altro. Prima c'era andremo a prenderci le stelle, adesso lasciami accendere le stelle. Allora, tre giorni fa era la luna, oggi il supremo è stato rapito dalle stelle. E va bene, vai con le stelle, cinghia. Frank David, lasciami accendere le stelle.

0: lasciami accendere le stelle di Frank David, 12:49. Grazie signora, grazie. C'è la Isabella San Germano che ti saluta, dice: se non fai vedere tua moglie in televisione, salutamela.
1: Ciao Isabella, ciao Isabella.
0: Oggi è campagnola.
1: Sì, sono campagnola.
0: È giovedì. Attenzione al caldo che ritorna, maledizione lunedì. Quindi anche se noi siamo, come diceva mia nonna, milanesi in soriola, quindi abbastanza liberi d'abbigliamento, da lunedì non basterà neanche essere in soriola. Perché il dramma del caldo, che se anche ti metti nudo, fa sempre caldo. D'inverno, quando fa freddo, ti copri, ti metti su più robe, fai le pelli di cipolla una sopra l'altra e non hai freddo. Ma quando fa caldo, anche se sei nudo sei lì e fa sempre caldo. Maledizione! L'isola che non c'è, di Edoardo Bennato. Una canzone impegnativa che è un album del 2002 ed è la riedizione di un album che aveva già fatto prima, nel 1992, Capitan Uncino. Sì, evidentemente non aveva voglia, abbellisco quello che ho già fatto e lo mando fuori. L'isola che non c'è è la title track, la prima di tutte le canzoni dell'album. Quante ce ne sono dentro? La 18 canzoni in quell'album. Va bene. Tutte le canzoni sono tratte dagli album originali che aveva fatto prima, tra il 73 e l'80. Sono solo canzonette, non farti cadere le braccia, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. E comunque questa riebbe successo anche nel 2002. Edoardo Bennato è un coscritto, 1946, L'isola che non c'è. Caffè.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è di Edoardo Bennato, era l'ultimo vintage, il sesto di oggi. Siamo arrivati in fondo quasi, manca una canzone sola e poi Canzoni senza frontiere vola via. Questo è il gesto che faccio ai miei nipotini quando gli va di traverso qualche cosa: guarda l'uccellino, guarda l'uccellino, guarda l'uccellino. Funziona ancora, è 4 anni e mezzo, dall'anno prossimo mi manderanno a stendere. Ma adesso sta arrivando un nipotino nuovo, per cui ricomincerò con lui. Allora, La danza del sole è l'ultimo brano di oggi di Giampiero Vincenzi. Mentre stavamo discutendo col Cinghia, ma cosa facciamo a settembre? Ma il Supremo ci dirà qualche cosa? Ma perché ci lascia così? È talmente geloso del suo progetto, è talmente geloso del suo bambino che è Radio Liscio, della sua creatura, che ci faccia sapere qualche cosa. Noi ci sentiamo facenti parte, o forse lui non ci considera facenti parte, perché il bambino è mio e me lo lavo io. Attento, Supremo, perché poi le cose ti si

0: Com'è impegnato il Giampiero Vincenzi. Intanto è scattata la scintilla al cinghia, perché lui questo brano qui lo fa col violino, pensa tu. Ma io invece sopra vi faccio l'accade oggi. Allora, 23 di luglio 1829. Negli Stati Uniti d'America William Bart brevetta la prima macchina per scrivere. Senza di lui col cavolo che oggi dice digitavate sul telefonino. 1914. Francesco Giuseppe, detto Cecco Beppe, imperatore, invia un ultimatum alla Serbia che provocherà l'inizio della prima grande guerra mondiale. Nella provincia di Bolzano, il 23 di luglio, sto l'uso della lingua italiana in ogni forma di comunicazione pubblica. Prima usavano solo il tedesco. 23 luglio 1962, la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico, 23 luglio del 62, e dulcis in fundo, il 23 luglio del 2015, la NASA scopre il pianeta più simile alla Terra mai osservato prima, denominato Kepler-452b dalla missione Kepler. Quanto è distante sto Kepler-400? Dista solo 1400 anni luce dal sistema solare. È un passo. Ciao Cinghia, grazie. Domani, venerdì, ultimo giorno della settimana. Da Ettore Andena, grazie a tutti e a tutti voi. E come sempre, sigla.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.